tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

provo a tutti i costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi è stata tolta.

quanti sogni in un secondo, e in un secondo li ho distrutti. E vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guardare.

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

prendere alla mia. E me ne vado via. E tu prenderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco

0: e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.
1: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.

Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te. 1, 2, 3, 1, 2.

valutano canzoni, azioni, spread quotazioni, in poche parole dei nomi che valutano pezzi di me, pezzi di te, cornuti e lacchè, camicie piene di Don Raffaè, il mondo è così.

Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

fermare il tempo senza dire niente. Fingere di essere qualcosa che hai voluto senza mai cedere.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: La gente lo sa che tra di noi c'è qualcuno che aspira alla vita d'eroi. La gente lo sa com'è difficile rinunciare a qualcosa che ha dell'impossibile. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace

Cos'è la paura? Fino a quando la vita non diventa più dura. La gente non sa com'è soffrire. Fino a quando la rosa non perde pure le spine. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia immemore che porta il tempo.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia. Avrei

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Buongiorno a tutti voi e a tutti quelli che pregano con noi mediante Radio Orizzonti. Oggi 12 agosto celebriamo la memoria di Santa Giovanna Francesca Frémiot de Chantal, francese, che fu sposa, madre e monaca, fondatrice dell'Istituto delle Visitandine, l'Istituto della Visitazione di Maria. E questo istituto ebbe un'altra grande santa, Santa Margherita Maria Lacocque, la mistica del Sacro Cuore. Ecco, invochiamo l'intercessione anche di queste sante che hanno onorato la Chiesa con la loro vita, il loro servizio, la loro testimonianza. Le lodi del mercoledì della terza settimana, pagina 440. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre,
0: nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Ha giurato ad Abramo, nostro Padre, di donarsi a noi. Così ci ha visitato il Signore benedetto. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri. E si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come
0: era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ha giurato ad Abramo nostro Padre di donarsi a noi. Così ci ha visitato il Signore benedetto. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che in Santa Giovanna Francesca hai dato alla tua Chiesa un luminoso esempio di orazione altissima e di fede intrepida nella vita familiare e monastica, concedi anche a noi di vivere fedelmente la nostra vocazione e di far risplendere nelle nostre opere la tua luce. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Chi cammina nella giustizia abiterà nei cieli.
1: Sentiranno i lontani quanto ho fatto, sapranno i vicini qual è la mia forza. Hanno paura in Sion i peccatori, lo spavento si è impadronito degli empi. Chi di noi può abitare presso un fuoco divorante? Chi di noi può abitare tra fiamme perenni? Chi cammina nella giustizia ed è leale nel parlare? Chi rigetta un guadagno frutto di angherie, scuote le mani per non accettare regali, si tura gli orecchi per non udire fatti di sangue, chiude gli occhi per non vedere il male. Costui abiterà in alto, fortezza sulle rocce, saranno il suo rifugio. Gli sarà dato il pane, avrà l'acqua assicurata. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi cammina nella giustizia abiterà nei cieli. Acclamate davanti al Re, il Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi.
1: Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha manifestato la sua salvezza. Agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia.
0: Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio.
1: Acclami al Signore tutta la terra. Gridate, esultate con canti di gioia.
0: Cantate inni al Signore con l'arpa e con suono melodioso, con la tromba e al suono del corno. Acclamate davanti al Re, il Signore.
1: Frema il mare e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti.
0: I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne, davanti al Signore che viene a giudicare la terra.
1: Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Acclamate davanti al Re il Signore. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia. Tu sei buono, Signore, perdoni, sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica. Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai. Fra gli dèi nessuno è come te, Signore. E non c'è nulla che uguagli le tue opere. Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie, tu solo sei Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Inno.

0: Ascolta la preghiera del mattino.
1: Ormai dal mondo fugge la tenebra, rinasce ancora la luce, ritorna limpida e pronta la mente, la gioia dell'agire si ridesta.

0: lodi.
1: Salvaci dall'insidia, dalla tristezza del male, preservaci. Non esca parola malvagia, l'iniquità non deturpi la vita. O di Padre Celeste la supplica, e per Gesù Cristo esaudisci, egli regna con te e con lo Spirito negli infiniti secoli. Amen. Figlio di Dio, primogenito fra molti fratelli, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai esteso la benedizione di Abramo a tutte le genti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ci rendi in te una cosa sola e ci fai eredi dell'antica promessa, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, nostra Pasqua, immolato per noi, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ci hai giustificati gratuitamente in virtù della tua redenzione, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei risuscitato dai morti e sei Signore, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
1: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura del secondo libro delle cronache. In quei giorni Ezechia divenne re a 25 anni, regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abia, figlia di Zaccaria. Fece ciò che è retto agli occhi del Signore, come aveva fatto Davide il suo padre. Nel primo anno del suo regno, nel primo mese, aprì le porte del Tempio e le restaurò. Fece venire i sacerdoti e i leviti e dopo averli radunati nella piazza d'Oriente disse loro: «Ascoltatemi, leviti, ora santificati e poi santificate il Tempio del Signore, Dio dei vostri padri, e portate fuori l'impurità dal santuario. I nostri padri sono stati infedeli e hanno commesso ciò che è male agli occhi del Signore nostro Dio, che essi avevano abbandonato, distogliendo lo sguardo dalla dimora del Signore e voltandole le spalle. Hanno chiuso perfino le porte del vestibolo, spento le lampade, non hanno offerto più incenso né olocausti nel santuario al Dio di Israele. Perciò l'ira del Signore si è riversata su Giuda e su Gerusalemme, ed egli ha reso gli abitanti oggetto di terrore, di stupore e di scherno, come potete vedere con i vostri occhi. Ora ecco, i nostri padri sono caduti di spada, i nostri figli, le nostre figlie e le nostre mogli sono andati per questo in prigionia. Ora io ho deciso di concludere un'alleanza con il Signore Dio Israele, perché si allontani da noi l'ardore della sua ira. Figli miei, non siate negligenti, perché il Signore ha scelto voi per stare alla sua presenza, per servirlo, per essere suoi ministri e per offrirgli incenso.
1: Parola
2: di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Forte, Signore, è il tuo amore per noi.
2: Forte, Signore, è il tuo amore per noi.
3: Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re.
2: Forte il Signore è il tuo amore per noi.
3: Dio, nei suoi palazzi, un baluardo si è dimostrato. Ecco, i re si erano alleati, avanzavano insieme. Là, uno sgomento li ha accolti, doglie come di partoriente.
2: Forte, Signore, è il tuo amore per noi.
3: Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio, Dio l'ha fondata per sempre.
2: Forte, Signore, è il tuo amore per noi.
3: O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino all'estremità della terra.
2: Forte, Signore, è il tuo amore per noi.

riceverete forza dallo Spirito Santo e mi sarete testimoni fino ai confini della terra, dice il Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Chiunque parlerà contro il Figlio dell'uomo gli sarà perdonato, ma chi bestemmierà lo Spirito Santo non sarà perdonato. Quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati, alle autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa discolparvi o di che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Se lodato Gesù Cristo,
1: sempre sia lodato.
0: Qualche osservazione, qualche considerazione riguardo la prima lettura dal secondo libro delle cronache, esattamente la continuazione del brano che abbiamo letto ieri. Oggi si è parlato del re Ezechia, che era figlio del re Acaz, di cui si è letto ieri. Ben diverso il figlio dal padre. Acaz aveva fatto chiudere il Tempio di Gerusalemme, aveva venduto gli arredi del Tempio, aveva costruito, come dire, cappellette, possiamo dire così, altari ai vari idoli, quindi era un re idolatra. Il figlio Ezechia invece, ecco, fece, lo dice il testo, ciò che è retto dinanzi al Signore. Quindi è passato alla storia proprio come un re religioso, sapiente. Ha fatto riaprire il Tempio, ha distrutto tutti quegli altari che il padre vi ha fatto costruire per i vari idoli, ecco. E dice: ho deciso di concludere un'alleanza con il Signore. E quindi, ecco, tutto viene ripreso, insomma, tutto l'aspetto religioso della vita del popolo. Il re Ezechia, ricordiamo anche questo nome, ecco, molto importante, che è passato proprio alla storia, ripeto, come un re saggio, sapiente, che ha restaurato il Tempio e tutta la vita del popolo. E poi abbiamo questo brano di Vangelo. Gesù dice: chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Potremmo tradurre così: chi sta dalla mia parte avrà me dalla sua parte quando si presenterà al Padre. Ecco. E poi l'invito a evitare quello che è chiamata la bestemmia contro lo Spirito Santo. Che cos'è la bestemmia contro lo Spirito Santo? È proprio il rifiuto ostinato, consapevole, della grazia di Dio, del dono della fede. Questo è chiamato il peccato, la bestemmia contro lo Spirito Santo. È il rifiuto di Dio, in sostanza, il non voler aprire gli occhi alla luce del sole, potremmo anche dire così, ostinatamente, rifiutando ogni occasione che magari il Signore offre, ecco, per il dono, la grazia della fede. E lo Spirito Santo è lui che sostiene il cammino del popolo cristiano, il cammino della Chiesa. Lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. È lo Spirito Santo che è sapienza, che è fortezza, che è luce. Ascoltiamo lo Spirito Santo per agire e per parlare, per comportarci e per vivere secondo la grazia dello Spirito Santo che ci è stato donato nel Santo Battesimo, nella Santa Cresima, lo Spirito Santo che agisce in continuazione nella vita della Chiesa, nella vita del mondo. Misteriosamente, silenziosamente, nascostamente, ma lo Spirito Santo, che è lo Spirito di Gesù, è sempre all'opera. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Dopo il Vangelo. Porgimi orecchio, Signore, e ascoltami. Salva il tuo servo, o Dio, che spera in te. Abbi pietà di me, perché sempre ti invoco.
1: Eleviamo con fiducia al Padre le nostre invocazioni.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Donaci di invocare instancabilmente il tuo Spirito Santo, e la sua potenza convertirà tutto il nostro essere. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Donaci il tuo Spirito Consolatore, ed egli ci guiderà a osservare i comandamenti di tuo Figlio. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Donaci di comprendere che lo Spirito è la remissione dei peccati, e la sua forza salverà e convertirà le nostre vite. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per tutti i defunti, e in particolare per Giancarla Nobile e familiari che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono. O Dio clementissimo, che mirabilmente hai disposto nella vita di Santa Giovanna Francesca una continua ascensione a gradi di santità sempre più alti, donaci la grazia di imitarla, avanzando ogni giorno nell'esercizio della virtù fino a conseguire il premio eterno. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Ci scambiamo nel Signore un segno di pace. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.

0: O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.

0: Accetto, Padre, l'offerta di questi doni e del nostro religioso servizio nella memoria di Santa Giovanna Francesca e concedi che, liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo, diventiamo ricchi di Te, unico bene, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te, o Padre, l'inno di benedizione e di lode. Cristo, Signore nostro, fiore purissimo nato dalla Vergine Maria, proclamò con la parola e con la vita che lo stato virginale è attesa del mondo futuro, segno e primizia del tuo regno eterno. Liberamente aderì in tutto al tuo volere e, facendosi obbediente fino alla morte, si offrì per noi in sacrificio perfetto a te gradito. Egli consacrò al servizio della tua gloria quelli che per tuo amore abbandonano ogni cosa, promettendo loro un tesoro inestimabile nei cieli. E noi, uniti alla schiera degli angeli e dei santi che contemplano il tuo volto, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Pietro e Paolo, Sant'Ambrogio, San Carlo, San Francesco, Santa Giovanna Francesca, Santa Margherita Maria Lacocque e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, canterò senza fine la pietà del Signore. Con la mia bocca annuncerò a tutte le genti la tua verità. O Signore, ricordati di me.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati il suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Alla comunione. Chi degnamente si ciba dei doni di Cristo non sarà condannato, ma salvato per grazia di Dio.

0: Preghiamo. O Dio vivo e vero, che ci hai fortificato con il pane che viene dal cielo, per l'intercessione di Santa Giovanna Francesca, guidaci nelle vie del tuo amore. Conferma l'opera che hai iniziato in noi e portala a compimento fino al giorno di Cristo, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Facciamo insieme oggi una preghiera alla Madonna Assunta proprio per tutte le monache di clausura che pregano per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Maria, Regina, assunta in cielo, prega per noi. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison. Kyrie
1: eleison.
0: Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata a tutti.
1: Grazie altrettanto.
0: A domani.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata. Il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti voi, cari radioascoltatori, buona giornata e buon mercoledì 12 agosto. Vi ricordo le frequenze dove potete ascoltarci: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E inoltre potete seguirci anche sulla nostra app Radio Orizzonti. La farmacia di turno per oggi mercoledì 12 agosto è a Rovello Porro, farmacia Rovello, in via Dante Alighieri 6. Risponda al numero 02 967 50 517. E al cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena Casa Morandi in viale Santuario 2, stasera alle ore 21:15 potete vedere Illusione, un film genere drammatico.
3: Il santo del giorno.
4: Nata a Digione nel 1572 da agiata famiglia borgognona,

0: Nel 1610, sistemati i figli, insieme a due amiche, Giovanna crea ad Annecy un ritiro della Visitazione e tre anni dopo dà vita al primo importante convento con lo stesso nome. Prende così forma il piano di Francesco di Sales per un'opera di religiose dedite da un lato alla preghiera e dall'altro alla visita alle case dei poveri e dei malati, sul modello delle oblate di Santa Francesca Romana, presso le quali il santo si era fermato durante una sua visita a Roma, rimanendone entusiasta. Era un'audace novità per quei tempi e la Chantal vi si lancia con tutte le sue forze. Nel 1622 i conventi erano già 11, ma arriva la doccia fredda dall'arcivescovo di Lione, primate delle Gallie, che non concepiva un ordine femminile che non fosse di clausura. Così la Visitazione è costretta ad adeguarsi. Più tardi svolgerà una preziosa opera educativa tra la gioventù femminile. La santa diventa subito popolarissima nella Francia di Luigi XIII e di Richelieu, mentre l'aiuta con i suoi consigli Vincenzo De Paoli, fondatore delle Figlie della Carità, che otterranno di uscire dai monasteri. Quando la Chantal muore nel 1641 a Moulins, i suoi conventi sono ben 86. Sarà canonizzata nel 1767. Le sue spoglie riposano ad Annecy, accanto a quelle di Francesco di Sales.
1: Accade oggi il 12 agosto. Arrivano le Singer. Martedì 12 agosto 1851 è stato il primo giorno. Negli USA Isaac Singer ottiene, che forse si dirà anche Singer perché forse la G dura anziché la G dolce come usiamo noi, quindi ottiene il brevetto per la sua macchina da cucire a doppia impuntura. L'aveva messa a punto in 11 giorni con $40 di spesa. Questa invenzione di Singer presenta un'importante innovazione che segnerà il futuro delle macchine da cucire: un pedale che permette di aumentare la potenza della forza motrice e di conseguenza la velocità del cucito, riducendo così la fatica fisica. Nel corso dei decenni successivi sarà un grande successo commerciale, con la produzione e la diffusione dei prodotti Singer in numerosi paesi. Tra il 1856 e il 1858 conquisterà il mercato europeo con la costruzione della prima sede a Glasgow, in Scozia, e arriverà il primo modello per uso domestico. Nel 1913 venderà oltre 3 milioni di pezzi.
2: È possibile. Le riflessioni di Ernesto Olivero. Tre parole. Anche nel dolore, nella tragedia insensata, siamo bombardati di parole, ma cosa si può dire di fronte a centinaia e centinaia di persone innocenti morte in mare? Al loro sogno di felicità spezzato, alle loro famiglie che da oggi non avranno più padri e madri, fratelli e sorelle, figli e figlie, cosa si può dire? Tre parole nel cuore. Una parola di pietà per chi ha visto la sua speranza inghiottita negli abissi del Mediterraneo, per chi prima di imbarcarsi è stato vessato, picchiato, violentato. Quante storie come queste si incontrano nella vita. Poi una parola di severità per un mondo che continua a voltarsi dall'altra parte, per chi ha fatto partire questa gente e per chi ne ha fatto merce, per i leader incapaci di accogliere, di assumersi una responsabilità, per chi potrebbe investire risorse in sviluppo invece che in armi e in altri affari. Infine una parola di speranza, per incoraggiare chi lotta per un mondo più giusto, per il sì che ogni persona può dire nel proprio cuore, il sì che sa piangere con chi piange, il sì che accoglie, il sì che diventa più forte del pregiudizio, il sì che si arrende davanti all'umanità ferita per dare vita. Questo sì è controcorrente? No, lo sento, va nel verso giusto.

Diamo ora un'occhiata ai programmi della nostra radio. Iniziamo alle ore 9.30, replica alle 17.15 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Dalle ore 10 alle ore 13, Magazine in blu. E dalle ore 14 alle ore 17, Le parole dell'estate. Alle ore 18, GR in blu. Alle ore 18.15 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. E a seguire alle ore 19.15 Le spezie raccontano a cura di

Carla e Niva. Alle ore 19.45 Celebrity con Gisella Viccardi. Alle ore 20.30 Santo Rosario. E alle ore 21 Summer Collection. E per finire alle ore 22 Stop e Gold. E grazie radioascoltatori, speriamo di avervi offerto utili informazioni. Vi salutiamo e rimanete in ascolto di Radio Orizzonti in Blu.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono, una ritorsione dettata solo da esigenze partitiche ed elettorali. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, per la prima volta a Ceuta, torna ad attaccare il governo italiano che, dopo l'ingresso di massa di oltre 70.000 persone dal Marocco il 30 e il 31 luglio, ha sigillato le frontiere con la Spagna, provocando la controdecisione analoga di Madrid. Terremoto in Colombia, si scava ancora tra le macerie, le stime americane parlano di 1.000 vittime. A Cali i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato intrappolati nel crollo di un edificio di 5 piani. Un'altra giovane è rimasta sepolta per oltre 30 ore. La guerra in Ucraina, attacchi con droni nella notte nella città portuale russa di Novorossiysk. Secondo i media russi, i detriti dei droni hanno colpito 6 edifici residenziali, provocando anche vittime. Segnalate anche esplosioni in tutta la Crimea occupata, altre esplosioni udite vicino alla centrale termica di Balaklava. Disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva, è il tema scelto da Papa Leone per la celebrazione della 60ª giornata mondiale della pace in programma il prossimo 1 gennaio.
2: Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile e quando la tecnologia indebolisce il nostro senso critico, allora è la pace stessa ad essere a rischio. Sono riflessioni di Papa Leone dall'enciclica Magnifica Humanitas sull'intelligenza artificiale, temi che ispireranno anche la prossima giornata mondiale della pace, istituita da Paolo VI 60 anni fa, con tema per il 2027, scelto da Papa Prevost e annunciato oggi, disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. L'intento, spiega il Dicastero, per lo sviluppo umano integrale è anzitutto richiamare la responsabilità morale di chi agisce in politica ed esortare l'umanità intera a promuovere la dignità della persona. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: In mattinata nel carcere di Rebibbia a Roma l'interrogatorio di garanzia per la Vitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al suo amico giornalista Ranucci, avvenuto a Pomezia vicino a Roma il 16 ottobre del 2025. Infine sport, Italia d'oro agli europei di nuoto, Quadarella trionfa negli 800 stile libero, Martinenghi nei 100 rana. Atletica, Nadia Battocletti si conferma campionessa europea sui 5.000 metri a Birmingham. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Ai gent
5: di ier,
4: d'incu
5: e de duman,
4: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
5: e in replica alle 19:10
4: va in onda il
5: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: blu.
1: E siamo ancora noi, quelli di Nel Blu, dipinto di blu, sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Un saluto a voi tutti, carissimi radioascoltatori, da Massimo in studio e da Antonio alla regia. Ci rituffiamo per questa seconda puntata dedicata al 2003. Beh, se dico seconda puntata non sono molto sincero, nel senso che comunque ormai le nostre puntate di Nel Blu, dipinto di blu, superano le centinaia, visto che siamo partiti dal 1960 e abbiamo così affrontato la bellezza di circa 43 anni della nostra storia, dedicando più o meno 3, 4, 5, 6 puntate in alcuni casi a ogni annata, quindi di puntate ne abbiamo macinate parecchie. Oggi iniziamo subito alla grande con una canzone del 2003, una canzone scritta e cantata dagli Jarabe de Palo, estratta dal loro quarto album, e il brano ottiene un'ottima accoglienza in Europa e in particolare in Italia, e proprio per tale motivo il gruppo registrò una versione di Bonito in lingua italiana composta da Jovanotti, proprio come era successo in precedenza con Depende. E allora Jarabe de Palo, Bonito.

Tra gli avvenimenti sportivi del 2003 vorrei farvi in questo momento, cioè proporvi una carrellata. Il 24 febbraio l'Italia vince l'Europeo di calcio a 5. La fase finale del terzo campionato europeo di futsal si è svolta in Campania con campi di gara al Palasport di Aversa e al Palamaggio di Caserta. Il 3 marzo la Juventus vince il 55esimo torneo calcistico di Viareggio riservato alle formazioni giovanili a cui avevano preso parte 40 squadre. Il 28 maggio battendo la Juve il Milan vince la Champions. Pensate che per la prima volta nel 2003 per l'appunto la finale di Champions League era tra due club italiani, altri tempi potremmo dire, no? All'Old Trafford di Manchester scendono in campo la Juventus di Marcello Lippi e il Milan di Carlo Ancelotti. I rossoneri in semifinale eliminano i cugini nerazzurri, quindi addirittura c'era anche la terza squadra, benché il doppio confronto abbia come risultati 0-0 e 1-1. Il gol dei milanisti è segnato fuori casa e come noto valeva doppio. I bianconeri invece superano il Real Madrid. Senza dubbio la stagione 2002-2003 era stata di grande rilievo per il calcio italiano. E dopo i 90 minuti regolamentari e i canonici due tempi supplementari, il tabellino non riporta nomi di marcatori e così per la settima volta l'assegnazione dell'ambito trofeo europeo, la Champions League, dipende dall'imprevedibile e crudele roulette dei rigori. Il Milan vince il duello per 3-2 e conquista il sesto titolo continentale. I cecchini milanisti sono Serginho, Nesta e Shevchenko. Sbagliano dal dischetto Seedorf e Calazze. E gli juventini che battono il portiere milanista Dida sono solo Birindelli e Del Piero, mentre falliscono Trezeguet, Zalaieta e Montero. Tra le altre notizie sportive, il 18 giugno la Confederation Cup del 2003 si svolge dal 18 al 29 in giugno in Francia, la FIFA Confederation Cup, sesta edizione del torneo che coinvolge le nazionali vincitrici dei campionati continentali organizzati dalle varie confederazioni. Il 31 agosto parte la Serie A e vede favoriti Juventus, campione uscente, il Milan, campione d'Europa, Inter, Lazio e Roma, con importanti movimenti di mercato significativi. Tra cui l'arrivo di Fabrizio Miccoli alla Juventus, l'acquisto del giovane Kakà da parte del Milan, che poi verrà venduto dopo la liaison d'amore avuta con la figlia del presidente dell'allora Milan Silvio Berlusconi, e il trasferimento all'Inter di Cruz. Lo scudetto sarà poi appannaggio del Milan grazie agli 82 punti conquistati. Andiamo al volley maschile. Il 5 settembre si svolgono gli europei di volley maschili che iniziano in Germania e con la partecipazione di 12 squadre. Dopo un ottimo girone, battendo in semifinale Russia e in finale la Francia, gli azzurri conquistano per l'appunto il quinto titolo europeo. Altri tempi anche nel volley. Europei di basket sempre il 5 settembre, questa volta in Svezia, il terzo posto è italiano. Il 12 ottobre cambiamo sport, Schumacher è campione per la sesta volta. Il grande bolide dei 16 Gran Premi conclusosi con il 54esimo campionato mondiale di Formula 1 cominciava con la Ferrari e Schumacher, campioni del mondo in carica e confermati anche in questa occasione. Infine, il 28 novembre, la finale della Coppa Davis del 2003 a Melbourne, sui campi in erba della Rod Laver Arena, Australia e Spagna che se lo contendono. Il 30 novembre al Brasile va la Coppa del Mondo di Pallavolo Maschile e il 22 dicembre viene assegnato il pallone d'oro da France Football, il grande quotidiano sportivo francese che assegna per l'appunto ogni anno il pallone d'oro, e viene assegnato a Pavel Nedved che vince la 48esima edizione. È il giocatore ceco della Juventus che è seguito in classifica stilata sui voti basati da 52 giurati, viene seguito da Thierry Henry dell'Arsenal e da Paolo Maldini del Milan. Tra i 26 atleti presenti nella graduatoria finale, ben 7 erano italiani e 11 avevano giocato in società italiane. Questo è lo sport del 2003. E Alexia cantava Per dire no.

E adesso andiamo al mondo del cinema del 2003 per l'appunto. La regia di P.J. Hogan con Jeremy Sumpter, Jason Isaacs, Rachel Hardwood, Olivia Williams, Lynn Redgrave propone un film fiabesco in quell'anno. Peter Pan, un film per l'appunto per la prima volta sugli schermi che assomiglia un po' a se stesso. Un ragazzo di 15 anni, Jeremy Sumpter, a dare il volto al protagonista di questa nuova versione del 2003. Un successo abbastanza buono, non enorme potremmo dire, in cui però l'incasso è certamente apprezzato dalla major che l'aveva prodotta. Per quanto riguarda invece altri film di cui possiamo parlare, volevo proporvi la meglio Gioventù, anche in questo caso un film che dopo tanta televisione che si spaccia per cinema, un film che può anche passare in televisione ma che consente al pubblico di rivisitare passioni, potremmo dire, lotte, errori e speranze di una generazione e di quella che è venuta dopo. La Meglio Gioventù è un film che riprende un po' 40 anni della storia italiana raccontati appunto attraverso le vicende di una famiglia il cui protagonista è Nicola, il quale durante l'alluvione a Firenze nel 66 incontra e si innamora di una donna e la segue per vivere a Torino. È la Torino degli anni 70, sullo sfondo del terrorismo, dei problemi operai e dell'immigrazione del sud. E questo è l'incipit che prosegue poi fino ai giorni nostri per chiedersi e chiederci che cosa sia cambiato da allora e che cosa sia rimasto uguale. Un film che certamente ha avuto il suo successo, diciamo, vincendo anche 4 Davidi Donatello, 7 Nastri d'Argento e 4 Davidi Donatello su 9 candidature. La regia è di Marco Tullio Giordana con Luigi Locascio, Adriana Asti, Sonia Bergamasco, Maya Sans, Fabrizio Gifuni, che iniziava per l'appunto anche la sua carriera. Un rating piuttosto alto e un incasso discreto. Quell'anno, nel 2003, Eros Ramazzotti proponeva Un'emozione per sempre, una canzone cantata per l'appunto da lui e scritta con Adelio Cogliati, Claudio Guidetti e Maurizio Fabrizio. Inizialmente la canzone era stata scritta per Alex Baroni, ma siccome il cantautore milanese era morto all'improvviso in un incidente, venne inserita nel nono album di Ramazzotti che uscì proprio in quell'anno. Il brano partecipò al Festival Bar, diventando un tormentone estivo di quell'anno. Il singolo racconta poi la storia di un amore finito, ma indimenticabile, che porta chi lo ha vissuto a ricordare momenti felici vissuti durante la relazione e a ritenere che certi amori lascino un segno perpetuo. Il brano ha ottenuto un enorme successo in Italia perché venne messo in commercio nel maggio del 2003, debutta nelle classifiche dei singoli più venduti 3 giorni dopo, al primo posto immediatamente e vi rimane per 6 settimane consecutive. E il disco rimane poi in classifica nella top 20 per 20 settimane, è uno dei maggiori successi del cantautore romano. In Ungheria, pensate, il singolo di Ramazzotti rimase per 8 settimane consecutive alla posizione numero 1 della classifica. Vale proprio la pena di ascoltare

E da Roma, con Ramazzotti, spostiamoci questa volta geograficamente su Milano, fine degli anni 90. La scena un po' alternativa, rock italiana, è dominata da band come Blue Vertigo, per intenderci quelli di Morgan, e After Hours. Per i giovani gruppi che si formano nell'area milanese, quindi, è difficile ritagliarsi uno spazio consistente in cui poter proporre qualcosa di artisticamente innovativo. È da questa situazione che nascono le Vibrazioni, merito del futuro leader Francesco Sarcina, che di giorno lavora come assistente sociale e di notte come tecnico del suono per alcuni dei gruppi italiani più noti. Suona la chitarra e il rock dei Led Zeppelin è la sua passione. E con l'amico di sempre, il batterista Alessandro De Idda, si esibisce poi nei locali milanesi e dopo la classica dura gavetta avviene l'incontro fortunato con due musicisti giovani e dotati, Stefano Verderi e Marco Castellani. Unite le forze, i quattro diventano in breve una delle band cult dei locali milanesi. Ma il circuito cittadino è stretto. Affittato un furgone, le Vibrazioni iniziano a girare l'Italia e a farsi conoscere non più solo come cover band dei Led Zeppelin. E il 2003 è proprio l'anno della svolta improvvisa e destabilizzante. È gennaio e attraverso i canali musicali italiani appare un video che resta impresso. Sullo sfondo la Milano dei Navigli, una ragazza bionda che si chiama Giulia che si prepara per uscire di casa. Un unico piano sequenza segue la ragazza sulle note di una ballata rock dal sapore un po' vintage fino a un concerto. È il concerto delle Vibrazioni e il pezzo è dedicato a te. La Giulia, nata dalla penna di Francesco Sarcina, divenne improvvisamente la fidanzata d'Italia e le Vibrazioni ottengono un successo improvviso e clamoroso, tant'è che il video sarà rifatto, parodiato, citato da Elio e le Storie Tese e Frankie High Energy. È un caso discografico perché quando il video inizia a girare il gruppo è ancora privo di contratto discografico. È una strategia del manager Sartorio, funziona. La band è messa subito sotto contratto, Dedicato a te resta primo nella classifica dei singoli per 14 settimane e trascina l'album d'esordio Le Vibrazioni fino a 300.000 copie vendute. E grazie a quel video e soprattutto a quel pezzo i quattro fanno incetta di premi nel 2003. Due Italian Music Awards come band a rivelazione miglior gruppo, 3 nomination per miglior album, miglior tour e miglior video e la vittoria al Festival Bar sono la loro rivelazione dell'anno. E allora ascoltiamoci questa Giulia, dedicato a te, delle Vibrazioni 2003.

E prima di chiudere questa seconda puntata dedicata al 2003, vorrei fare un ricordo con Ciccio Ingrassia, della coppia Franco e Ciccio. Ciccio Ingrassia muore infatti il 28 aprile 2003. Palermitano doc, come il suo collega e compagno di lavoro Franco Franchi, a cui diede insieme la via al celebro duo comico Franco e Ciccio, tra i più prolifici del cinema italiano. Calca le scene all'inizio del 44 e poi gira i teatri di mezza Italia facendo da spalla a Gino Bramieri. Nel 54 incontra Franco Franchi e inaugura con lui un lungo sodalizio artistico. Apprezzato anche i ruoli drammatici, vinse tra gli altri un Nastro d'Argento per Todo Modo di Elio Petri e un David di Donatello per Condominio nel 91. Si spense per l'appunto a Roma nell'aprile del 2003. E su questo ricordo ringrazio tutti voi di aver seguito questa seconda puntata dedicata al 2003 di Nel Blu Dipinto di Blu. Da Massimo in studio, da Antonio alla regia, grazie per averci seguito e alla prossima sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Vi lascio con Carme Consoli e la sua Fiori d'Arancio. Ciao.

0: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Colombia si scava ancora tra le macerie dopo il terremoto. Le stime americane parlano di almeno 1000 morti. A Cali i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato intrappolati nel crollo di un edificio e un'altra giovane rimasta sepolta per 30 ore. Una ritorsione dettata solo da esigenze partitiche ed elettorali. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, per la prima volta Ceuta, torna ad attaccare il governo italiano che ha sigillato le frontiere con controlli sulle navi e sugli aerei in arrivo dalla Spagna, provocando la controdecisione analoga di Madrid. La Repubblica avverte il dovere di ricordare gli innocenti, donne, anziani, bambini uccisi senza alcuna pietà a Sant'Anna nelle frazioni di Stazzema, oltreggiando e bruciando i loro corpi, calpestando ogni sentimento di umanità. In questo sacrario civile, come in altri luoghi di dolore, si trovano le radici della Repubblica, così il Presidente della Repubblica Mattarella oggi in un messaggio. È fissato in mattinata nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per la Vitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia, vicino a Roma, il 16 ottobre del 2025. In questa estate torrida non solo la nostra salute è messa alla prova, anche le nostre automobili sono a rischio. Secondo Federcarrozzieri, il caldo può causare danni potenziali fino a 16.400 euro per ogni vettura.
1: Le auto sotto il sole subiscono un deterioramento di molte loro parti, primi fra tutti gli pneumatici, sempre a contatto con l'asfalto rovente che, spiega Federcarrozzieri, nelle giornate di caldo intenso supera con facilità i 60 gradi e così l'usura del battistrada diventa più veloce. Le alte temperature impattano poi sulle batterie che perdono più facilmente la carica. Nell'abitacolo il caldo estremo favorisce il degrado delle plastiche del cruscotto, l'invecchiamento precoce dei rivestimenti dei sedili. Necessario dunque correre ai ripari. Federcarrozzieri consiglia di controllare regolarmente la pressione degli pneumatici e i livelli dei liquidi, utilizzare una copertura termica per la batteria al fine di isolarla dal calore eccessivo. Parasole e tendine infine possono proteggere gli interni nelle ore più calde. Ugo Scali, linea allo studio.
0: Lo sport, Italia d'oro agli europei di nuoto, Quadarella trionfa negli 800 stile libero, Martinenghi nei 100 rana. Atletica, Nadia Battocletti si conferma campionessa europea sui 5.000 metri a Birmingham. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Daniela Lami.
2: Prosegue l'estate del Magazine in Blu 2000. Buon mercoledì a tutti voi che siete all'ascolto. Qui a Roma, oltre a un sole cocente, c'è Samira Rocchetti in regia e la sottoscritta Daniela Lami. Fino alle 13 siamo insieme, ovviamente musica, chiacchiere, notizie, ospiti, voi, i vostri messaggi. Quindi oggi non me ne dimentico, vi do subito il nostro indirizzo di posta elettronica, così se avete voglia potete in qualunque momento scriverci: diretta @radionblu.it. Partiremo tra poco con la parola gentile del giorno. Ne stiamo aggiungendo una appunto ogni mattina per arricchire il nostro vocabolario. Poi avremo la pillola di scienza, quest'oggi parleremo di stelle, vi racconterò la storia di Enzo Maiorca, ce ne andremo a Bali per la curiosità dal mondo, parleremo del giorno del silenzio e poi tante altre piccole e grandi cose.

ritmo per Walking on Sunshine, Katrina and Waves, che apre dal 1985 il nostro magazine di oggi. Magazine che prosegue con delicatezza, perché è proprio delicatezza la parola gentile che ho scelto quest'oggi, 12 agosto. Delicatezza intesa, secondo me, come una forza silenziosa, una dote rara, una qualità che esprime, che si esprime in tanti modi diversi, nel modo in cui ci muoviamo, nel modo in cui parliamo, nel modo in cui interveniamo nelle vite degli altri. Quindi un po' la capacità di procedere a passo leggero, senza invadere, senza forzare, considerando e rispettando anche i confini dichiarati, ma anche i confini, diciamo, sottointesi con gli altri. Quindi delicatezza può essere ascoltare non solo le parole, ma anche i silenzi, ascoltare le fragilità altrui, trattarle con rispetto, tenendo conto appunto della fragilità, no? E anche della preziosità degli esseri umani. E poi c'è anche un'altra forma di delicatezza, che è quella verso noi stessi, che insomma talvolta trascuriamo, quindi essere anche un po', come dire, non troppo selettivi e non troppo autocritici, no? Quindi essere un po' delicati e considerare anche noi stessi qualcosa di prezioso che va rispettato. Quindi questa mattina proviamo a portare con noi un po' di delicatezza nel modo in cui parliamo. Quindi ieri parlavamo degli automobilisti che sono particolarmente rabbiosi, aggressivi, quindi delicatezza nel modo di guidare, nel modo in cui ascoltiamo, nel modo in cui raccontiamo, nel modo in cui ci muoviamo. Quindi delicatezza, la parola gentile di quest'oggi, spero che vi sia piaciuta. Oggi c'è l'eclissi di sole, ne abbiamo parlato con dovizia di particolari ieri, ma scopriremo e vi racconterò che ci sono anche tutta una serie di altri fenomeni dal punto di vista sempre legato al cielo interessanti quest'oggi. E non a caso, per il quesito legato alla pillola di scienza, oggi proveremo a rispondere a questa domanda: perché le stelle brillano ma i pianeti no? Ma voi lo sapete, cominciate a rifletterci. Sweeping the floors, open up the doors, yeah, turn on the lights, getting ready for the night. Nobody's romantic 'cause it's too early for dancing, but here comes the music.

intitola Less Than a Lover, questo brano di Jenny. 10 e 15 minuti, parliamo di scienza. Perché le stelle brillano ma i pianeti no? Samira mi diceva, ma no, ma anche i pianeti brillano, no? Cioè, nel senso, li vediamo, ci fanno vedere le lucine. Sì, ma non brillano di luce proprio. Adesso ti spiego, perché io neanche lo sapevo, ovviamente. Mi sono andata a documentare. Allora, le stelle brillano perché è un po' come se fossero delle fabbriche di energia. Al loro interno avviene qualcosa di fisicamente e scientificamente riconosciuto, una potentissima fusione nucleare, il processo che trasforma l'idrogeno in elio liberando una quantità enorme di energia sotto forma di luce e calore. Quindi loro sono autoluminose, quindi brillano di luce riflessa ma di luce propria. I pianeti invece sono dei corpi freddi, non hanno abbastanza massa per innescare la fusione nucleare, sono fatti di rocce, di gas, ghiacci, metalli, a seconda ovviamente dei pianeti, quindi non hanno questo bruciare interno, per questo non brillano, non producono luce propria, però brillano di luce riflessa, luce che arriva da una stella, nel nostro caso tendenzialmente il Sole, luce che colpisce la superficie o le nubi del pianeta, rimbalza verso i nostri occhi e ce li fa vedere luminosi. Alcuni pianeti sembrano particolarmente luminosi perché sono particolarmente vicini, quindi Marte, Venere, Giove, quando li guardiamo vediamo una quantità di luce riflessa molto maggiore rispetto a quella che arriva ad esempio da una stella lontana anni luce. Ecco perché Venere è uno degli oggetti più luminosi del cielo, ma non brilla di luce propria, ma, come abbiamo imparato, di luce riflessa. Le stelle poi non brillano tutte allo stesso modo, il colore della loro luce racconta la loro temperatura, blu se sono caldissime, bianche sono se sono stelle molto calde, gialle equivalenti al nostro sole, rosse sono le stelle più fredde. Invece i pianeti non cambiano colore per la temperatura, il loro aspetto dipende tendenzialmente dai materiali che li compongono, quindi Giove è striato perché è gassoso, ma

2005, che energia, Negramaro. Mentre tutto scorre, anche qui tutto scorre, spero bene scorra per voi questo mercoledì 12 agosto. Molti immagino stanno facendo il conto alla rovescia per le ferie, perché molti uffici insomma chiudono a cavallo di Ferragosto, quindi insomma c'è un maggior numero di persone che non andrà al lavoro la settimana dopo Ferragosto, tendenzialmente anche quello in cui si svuotano maggiormente le città. Qui a Roma devo dire finora sì, sicuramente la città è molto più vivibile, però c'è tanta gente, non è più la città vuota che c'era un tempo. Chissà, magari la prossima settimana può essere che ci sia un qualcosa in meno, qualcuno in meno. Sicuramente fa molto caldo, non vediamo l'ora che arrivi questa tanto sospirata, attesa e continuamente rimandata discesa delle temperature, e nel frattempo boccheggiamo insieme, che già sempre meglio di che boccheggiare da soli, diciamo così, ci consoliamo. Tra poco vi racconteremo come ogni giorno una storia che ispira, che ci motiva, una storia italiana quest'oggi. Ho scelto la storia di Enzo Maiorca, forse la conoscete già, ha a che fare anche con un delfino, una storia molto molto bella.

Los Angeles, Blanco nel nostro magazine in Blu 2000. Il nome di Mallorca, Enzo Mallorca, vi dice qualcosa? Probabilmente sì, perché è stato uno dei più grandi apneisti della storia, non solo italiana, proprio della storia mondiale, quindi un uomo che ha passato la vita nella profondità dei mari, sfidando i limiti del corpo, amando evidentemente anche molto il mare. E la storia che vi racconto è una storia bellissima che lo vede protagonista non di un'impresa sportiva, ma comunque di un'impresa. Allora, siamo al largo di Siracusa, quindi immaginate una mattina limpida, e lui che si sta preparando a un'immersione, come insomma fa quotidianamente. A un certo punto vede qualcosa muoversi vicino alla barca, un delfino, e fin qui nulla di strano, perché i delfini sono, ce ne sono tanti, sono curiosi, sono anche socievoli e spesso si avvicinano ai sub. Questo delfino aveva qualcosa di diverso dagli altri: non saltava, non si muoveva, non giocava, emetteva dei versi brevi, molto insistenti, come se volesse comunicare qualcosa. Mallorca, che è appunto uomo di mare, uomo che il mare lo ama, capisce che il delfino sta tentando di comunicare qualcosa, quindi si immerge. A pochi metri di profondità vede una delfina femmina impigliata in una rete da pesca abbandonata, quindi questa delfina che si dimena, cerca di liberarsi, però più si muove e più la morsa si stringe, quindi di fatto il delfino era salito in superficie in cerca di aiuto. Mallorca si avvicina con cautela, poi con le mani, col coltello, con la calma di chi evidentemente il mare lo conosce molto bene, riesce a tagliare la rete. Naturalmente ci vuole del tempo, per fortuna lui appunto è molto abile, e quando l'ultimo filo si spezza la delfina finalmente è libera, si allontana qualche metro e poi torna indietro. E qui c'è qualcosa che Mallorca ha raccontato un'infinità di volte e che lo segnerà per tutta la vita: la delfina gli sfiora la guancia con il muso, un gesto che i biologi interpretano proprio come un segno di gratitudine. Sappiamo che i delfini sono molto intelligenti e veramente incredibili. Non finisce qui, Mallorca risale in superficie e lì c'è ancora il delfino maschio immobile che aspetta. Solo quando emerge la delfina, ecco che con un salto che sembra quasi un salto di gioia si muove e poi se ne vanno insieme. Una storia bellissima, tenerissima, poetica, delicatissima, tanto perché abbiamo parlato di delicatezza in apertura di trasmissione, quindi oggi la storia che ci siamo raccontati è questa bella, commovente di Enzo Mallorca. Torniamo al 2000 con la musica di Ark, un brano che si intitola It Takes a Fool to Remain Sane.

E siamo arrivati all'altra piccola rubrica della prima ora del magazine versione estiva, che ha a che fare con le curiosità, cose curiose, particolari che ci portano in giro per il mondo. E oggi ce ne andiamo a Bali. È qualcosa che ci riporta insomma all'inizio dell'anno, perché quello che vi raccontiamo è di fatto il capodanno balinese, ma è un modo di vivere questo capodanno che io non conoscevo e che secondo me è estremamente affascinante. La parola è Niepi, spero si pronunci così, e indica il giorno del silenzio di Bali. È una celebrazione davvero unica al mondo, in cui un'intera società decide di fermarsi, ma fermarsi davvero. Il capodanno balinese, secondo il calendario Saka, viene festeggiato in un modo particolare. Noi festeggiamo il capodanno con i fuochi d'artificio, il rumore, i brindisi, le feste. No, loro lo celebrano con il silenzio, l'immobilità e l'introspezione, un giorno dedicato in qualche modo alla purificazione della propria mente, dell'isola e della comunità. Per 24 ore Bali si ferma completamente. Non è un modo di dire, si ferma per davvero, perché ci sono quattro grandi restrizioni collegate al Niepi: la Matigeni, ovvero niente fuoco, niente luci forti, quindi niente anche fuochi d'artificio; Amatikarya, cioè nessun lavoro, nessuna attività produttiva; Amati Lelunganan, nessun viaggio, le strade sono vuote, l'aeroporto chiude; infine Amati Lelangwan, niente divertimenti, niente musica, niente rumori. Quindi l'isola diventa un luogo quasi irreale: spiagge deserte, strade vuote, negozi chiusi, traffico azzerato. Tra l'altro la cosa particolare è anche il contrasto tra quello che avviene questo giorno e quello che avviene il giorno prima, e che invece è una giornata di estremo rumore, perché c'è la parata degli Ogo Ogo, che sono delle gigantesche statue di demoni costruite nei villaggi, portate in processione per spaventare e scacciare gli spiriti maligni. Alla fine vengono bruciate, c'è un grande clamore a cui segue appunto questo contrastante silenzio. Tra l'altro è un esperimento che porta sicuramente a vivere, diciamo, se stessi, quindi la propria interiorità, in modo diverso, ma anche l'ambiente vive in un modo diverso. Durante Niepi il consumo energetico dell'isola crolla, l'inquinamento si azzera, la natura riprende fiato, tant'è che i balinesi dicono che quel giorno Bali respira. E attenzione, se sarete in vacanza a Bali quel giorno, sappiate che anche i turisti devono rispettare questa giornata, quindi non possono fare rumore, devono rimanere in albergo, non possono usare luci forti. Naturalmente un'esperienza che viene raccontata come surreale, molto strana, all'inizio anche forse un po' fastidiosa, però poi alla fine diventa un'esperienza indimenticabile, e immagino sia davvero così. Quindi oggi siamo stati a Bali per pochi minuti per scoprire che cos'è questa giornata appunto chiamata Niepi.

la prossima ora parleremo di salute fisica in estate. In modo particolare penseremo a quanti tra di voi bravissimi durante l'anno si sono sempre allenati, sono andati in palestra, hanno seguito un corso, adesso partiranno per le vacanze e magari hanno il timore quelle due settimane, quei 10 giorni insomma, in cui non faranno nulla, di perdere il tono muscolare. Allora disturberemo una personal trainer che si chiama Maria Sole Barbieri, alla quale innanzitutto chiederemo se si corre questo rischio, cioè se effettivamente staccando tra virgolette la spina dalla palestra o dall'attività fisica per insomma un contenuto numero di giorni davvero poi si perde tutto quanto si è fatto durante l'anno, e magari le chiederemo con l'occasione anche di suggerirci qualche piccolo esercizio da fare anche durante le vacanze per mantenere la forma fisica, anche insomma per quanti non andranno in vacanza ma col caldo non andranno in palestra, magari siete al lavoro, qualche piccolo esercizio da poter fare, insomma la sfrutteremo, ci faremo dare un sacco di consigli. Torniamo al 2010 con la musica, Luciano Ligabue, questo è Un colpo all'anima.

1979, questa Funky Town. Ma nel 1979 ci troviamo molto bene, perché andarcene da quest'anno meraviglioso, insomma lì rimaniamo con questa My Sharona, e poi ci sarà Bruno Risasse, e poi ci saranno le news, e poi torneremo ai Disco Blu 2000 della settimana e, come anticipato, la nostra ospite.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Le guerre sono tornate a gettare le loro ombre, le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano in forme anche inedite, preziose le testimonianze, le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, capaci di respingere odio, disprezzo per il rispetto del pluralismo e dell'identità. Queste sono le parole del presidente Mattarella nell'anniversario della strage nazista di Sant'Anna di Stazzema. In Colombia si scava ancora tra le macerie dopo il terremoto. Le stime americane parlano di 1000 morti. A Cali i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato intrappolati nel crollo di un edificio e un'altra giovane rimasta sepolta per 30 ore. Desidero esprimere la mia vicinanza ai nostri fratelli e sorelle colombiani che hanno subito le conseguenze del recente terremoto che ha causato numerose vittime e ferite oltre ad ingenti danni materiali. Così Papa Leone nell'udienza generale di oggi durante il saluto ai fedeli di lingua spagnola. Un italiano è morto a Formentera. Secondo i media spagnola la causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene non sia ancora stato accertato in via definitiva, anche così come non è stata accertata l'identità della vittima. È fissato in mattinata nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per la Vitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al suo amico giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia, vicino a Roma, il 16 ottobre del 2025. Ancora esternazioni del presidente Trump sul Medio Oriente. Ha dichiarato di non fidarsi dell'Iran e ha ribadito che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz. Quanto alla fuga dal vertice della NATO in Turchia a luglio, Trump commenta: seguo le indicazioni del Secret Service, ricevo molte minacce, credo di essere il bersaglio principale, ha aggiunto. L'eclissi solare totale attraversa l'Artico e la Spagna e interessa parzialmente l'Italia. Si vedrà meglio dalla Sardegna, dalla Liguria, dal Piemonte, dalla Val d'Aosta e dalla Lombardia. Il fenomeno culminerà alle 19.45 in Italia, il picco sull'Atlantico del Nord vicino alle coste di Groenlandia e Islanda. Infine a Catania, all'aeroporto Bellini, continua l'emergenza cenere dell'Etna. Molti voli sono stati sospeso tutti i voli fino alle 18 e per 100.000 viaggiatori circa le vacanze sono andate praticamente a vuoto, sono in attesa del loro volo. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Disco in Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Baby Steps di Olivia Dean.

0: È il disco blu 2000 della settimana, riapre il nostro magazine rigorosamente in diretta a 19 minuti in questo mercoledì 12 agosto. Parliamo di noi, della nostra salute fisica, del nostro benessere, della nostra forma fisica. Chi più chi meno, insomma, ci siamo allenati durante l'anno, duramente, soprattutto nell'ultimo periodo, molte persone perché cercano di arrivare pronte alla cosiddetta prova costume. Poi magari arriva finalmente il momento delle ferie e abbiamo paura di vanificare tutto, di perdere anche la tonicità muscolare, insomma, di ritornare indietro. Ma è davvero così? E se fosse davvero così, cosa possiamo fare magari durante le vacanze? Non ve lo racconto io, ovviamente, ma una grande esperta. Sono felicissima di presentarvi Maria Sole Barbieri, personal trainer, founder anche di MSB Training. Buongiorno, eccoci. Maria Sole, eccola.
1: Buongiorno a tutti.
0: Che bello averti con noi. Tra l'altro do subito anche il tuo sito, mariasolebarbieri.com, così mentre noi parliamo, magari curiosa nei nostri ascoltatori. Maria Sole, ottimo. Ma davvero se uno si ferma due o tre settimane di sospirate e meritate vacanze, insomma, queste cancellano mesi di allenamento?
1: No, allora i mesi di allenamento fatto bene non si cancellano in poche settimane, assolutamente, soprattutto a livello muscolare, quindi non si perde il muscolo, si perde un po' la capacità di reggere la fatica, quindi dopo due settimane di stop è chiaro che se io rinizio ad allenarmi sarò un pochino più affaticata, soprattutto a livello di fiato, quindi a livello proprio di resistenza alla fatica, ma il muscolo è lì che attende di essere di nuovo sollecitato.
0: Tra l'altro so, esiste la memoria muscolare, no?
1: Certo, esiste assolutamente, è chiaro che esiste quando ci si allena bene per un lungo periodo, quindi insomma quello che fa sempre sono i 300 e passa giorni, no, dell'anno e non magari quel mesetto fatto no, non benissimo, ecco, assolutamente.
0: Certo, no, ma infatti questo lo premettiamo, non ha neanche molto senso fare quel mese intensivo prima delle vacanze, bisogna imparare, no. È uno stile di vita il movimento, poi secondo me quando uno inizia lo capisce e va avanti. Fatto sta che poi insomma arrivano le vacanze, può essere anche il periodo di ferie un momento per continuare, no, ad allenarsi, però forse bisogna essere anche un po' realisti.
1: Allora, diciamo così, partiamo dal presupposto che se una persona ama allenarsi e quindi inserisce l'allenamento come una routine di benessere, poi c'è l'esigenza di portarlo avanti anche in vacanza, cioè non deve essere una fatica, non deve essere un sacrificio enorme, altrimenti è molto difficile farlo. Diciamo che in vacanza può essere un pochino più difficoltoso, uno per le temperature, cioè d'estate fa molto caldo e quindi tante donne se non hanno l'aria climatizzata, non hanno una situazione ideale per allenarsi, proprio non sono portate a farlo, e poi magari insomma si ha anche un pochino meno voglia, quindi è un momento più difficile da un punto di vista proprio forse organizzativo e anche mentale, ma ripeto, se rientra all'interno di una routine è importante comunque farlo e portarlo avanti anche durante le vacanze, magari non con la stessa intensità, no, che si utilizza magari quando non si è in vacanza e si è più impegnati nella routine.
0: Certo, però hai detto proprio bene, tu diventa una routine, cioè sentiamo proprio il bisogno, almeno parlo per me, insomma, non riesco proprio a fermarmi del tutto, il mio fisico mi richiede insomma qualcosa. Certo. Si può anche immaginare senza attrezzatura, quando uno parte, di continuare ad allenarsi, in che modo? Cioè ci daresti qualche suggerimento? C'è un tipo di allenamento che si può fare ovunque?
1: Allora, assolutamente, diciamo che l'alleato magico è il famoso elastico, le booty band, quelle che si mettono, no, intorno alle ginocchia, insomma, per allenare i glutei, perché sono un attrezzo, ma in realtà è veramente, non prende spazio e non pesa, ma che quando viene utilizzato riesce a dare anche un po' di stimolo e sovraccarico, quindi non c'è bisogno di avere delle cavigliere o dei pesi, che chiaramente immagino per chi viaggia è un po' difficile portarselo dietro, quindi in valigia si mette l'elastico e con l'elastico si possono fare tantissimi esercizi. Il mio consiglio comunque è sempre quello di allenarsi total body, quindi nella seduta di allenamento si allena tutto il corpo, quindi partendo dai classici esercizi fondamentali per le gambe, squat, affondi, che si possono fare veramente ovunque e appunto con l'elastico, poi inserire magari qualche esercizio per le braccia, può essere un push-up facilitato oppure per le avanzate anche magari in versione non facilitata, e poi qualche esercizietto cardio, quindi mountain climb, qualche saltello, proprio per aumentare le pulsazioni del cuore. In questo modo in un'ora facciamo davvero tutto, quindi un allenamento di tonificazione ma anche un po' metabolico, che non guasta mai, soprattutto soprattutto se abbiamo qualche senso di colpa a causa di qualche sgarro eccessivo. Quindi
0: sì, perché qualche sgarro in vacanza ci sta, dai.
1: Assolutamente, gelati, soprattutto secondo me alcol, quindi qualche aperitivo in più, qualche bicchiere in più a cena d'estate è la prassi, è molto difficile che questo non accada.
0: Però insomma, d'altronde bisogna anche concedersi ogni tanto, no? Questo tipo di lusso, anche il lusso di dormire di più. Ecco, il sonno fa parte dell'allenamento?
1: Il sonno è fondamentale, a volte è un po' sottovalutato forse, perché durante il sonno, durante la notte succedono un sacco di cose, cioè il corpo va proprio a riparare i tessuti, ricarica, no, le scorte energetiche, regola gli ormoni come il cortisolo, l'ormone della crescita, quindi succedono veramente tante cose e un sonno di qualità è fondamentale proprio per il benessere dell'individuo, che il mattino si sveglia, se ha dormito bene sarà molto più energetico, molto più carico, molto più concentrato rispetto magari a chi dorme male, quindi assolutamente è fondamentale.
0: E magari durante le vacanze riusciamo a dormire un po' di più e anche un pochino meglio. Sicuramente le vacanze devono essere veramente un momento per ricaricarsi e tornare pronti ad affrontare il nuovo anno.
1: Certo.
0: Ci daresti qualche piccolo consiglio per viverle al meglio?
1: Ma allora, innanzitutto io direi inserire comunque il movimento, che appunto non deve essere per forza l'ora di allenamento da cardiopalma, che uno dice oddio mi devo organizzare, non ho voglia. Il movimento significa anche delle camminate, per chi va al mare delle nuotate, delle passeggiate in acqua, sono veramente un toccasana, quindi quello è fondamentale. E il secondo consiglio è veramente quello di cercare di limitare l'alcol, non dico il cibo ma l'alcol, perché insomma comunque è molto importante per la salute proprio. E poi il terzo consiglio, l'abbiamo già detto ma è importante, è veramente quello di sfruttare il momento più tranquillo per dormire meglio, perché immagino, no, che per chi lavora è immerso nella frenesia tutto l'anno, questo sia un momento, quello della vacanza è un momento davvero eccezionale, per cui bisogna veramente dedicare del tempo al sonno e comunque al riposo, ecco, cioè proprio al riposo a 360 gradi. Okay. Quindi movimento, limitare alcol e cercare di dormire bene. Se si parte da lì, le vacanze andranno alla grande.
0: Senti, ma Maria Sole Barbieri, ma si riposa in vacanza? Perché Maria Sole fa un sacco di cose,
1: no.
0: Ed è mamma di quanti figli? Dillo tu.
1: Ho 4 ecco. figli, un marito che come per il 5° figlio. E poi io lavoro sempre ovviamente per cercare di dare un servizio a tutte le mie ragazze. Io d'estate non vado in vacanza, o comunque insomma sono vacanze limitate, quindi io mi alleno spesso e sono sempre online, però va bene, insomma mi piace così, via.
0: È sempre sorridente Maria Sole, quindi trasmette proprio energia, complimenti. Faremo
1: grazie.
0: Tesoro dei tuoi consigli, cercheremo
1: va
0: di
1: bene.
0: Essere bravi. Grazie
1: va
0: mille
1: bene.
0: Buone davvero.
1: Vacanze a tutti.
0: Anche a te. Vi ricordo mariasolebarbieri.com, se avete voglia anche di vedere il suo sito, poi insomma la trovate anche sui vari social. Torniamo a una donna che sicuramente è sempre in forma, parlo di Beyoncé, questa è la sua ultima canzone e ce l'ascoltiamo insieme.

proposito di DNA, non lo sapevo, l'ho scoperto questa mattina, condivido questa brevissima notizia con voi, che le esperienze stressanti che uno vive durante l'infanzia possono avere delle conseguenze, diciamo anche piuttosto durature nel nostro cervello, delle vere e proprie cicatrici. Cioè le cellule che si trovano in alcune aree del nostro cervello conservano una memoria molecolare dei traumi subiti anche nella primissima infanzia. In pratica è come se attaccassero delle etichette sul DNA, e questo ci rende più vulnerabili ad ansia, depressione, disturbi dell'umore anche da adulti. Un meccanismo che è stato osservato dall'Università di Princeton sui topi, uno studio appunto guidato da questa prestigiosa università, è stato pubblicato proprio nelle settimane scorse sulla rivista Neuron, scoperta che offre sicuramente un punto di partenza importante per mettere appunto delle future terapie, perché al momento, ha affermato proprio la ricercatrice a capo di questo studio, non esistono trattamenti per gli effetti dello stress precoce sul cervello, un po' perché non c'era finora un quadro chiaro dei meccanismi molecolari su cui intervenire, e quindi diciamo che il fatto che adesso sia più chiaro il meccanismo, insomma sia stato individuato in maniera più precisa, speriamo possa poi magari anche aprire la frontiera di un modo per staccarle queste etichette dal DNA. Comunque devo dire molto affascinante tutto quello che riguarda il cervello, però anche insomma un po' inquietante, no? Immaginare che una cosa che ti capita quando sei piccolo rimanga lì come un qualcosa che poi si trasforma in qualcos'altro quando sei adulto, però insomma effettivamente la mente umana è fatta così.

tempo di cambiare. Lui è Pino Daniele. Se voi avete voglia di cambiare vita, cambiare lavoro o comunque insomma farlo anche per un periodo di tempo e amate i gatti, potrebbe interessarvi questa proposta che arriva dall'isola di Siros nelle Cicladi. Qui c'è un'associazione che si chiama Siros Cats.

E potrei appunto utilizzare il titolo di questo brano Inevitabile per dire inevitabile quando un personaggio è molto esposto, che sia anche oggetto di tante polemiche. Avrete sicuramente letto insomma di Ariana Grande le foto molto magra, insomma hanno alimentato grande attenzione sul suo stato di salute.

Giusto, lei è Birth, questo è il magazine in blu 2000 in diretta da Roma, Samira Rocchetti a regia, Daniela Lami che vi parla, voi i vostri messaggi, le vostre mail a diretta @radioinblu.it, potete anche cominciare a scriverci cosa mangerete a pranzo, perché prima di chiudere, quindi poco prima dell'una, parleremo anche di questo, delle schiscette, che è quello che mangeremo noi e quello che mangerete voi.

Tra poco alle 12 appuntamento con l'informazione, poi un'altra ora da passare insieme tra notizie e curiosità anche a tema gastronomico. Parleremo di panettone, non vi stupite perché c'è appunto un'usanza anche di mangiarlo d'estate. Parleremo anche di Whitney Houston che diventa una Barbie e insomma vi racconteremo un po' la storia di questo giocattolo. In realtà è una storia che insomma è iniziata 20 anni fa, perché è un progetto di cui si parla da tantissimo tempo e che adesso è diventato realtà. Insomma, queste alcune piccole anticipazioni dei temi che affronteremo nell'ultima ora del magazine. Torniamo alla musica, Kings of Leon.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione di mezzogiorno, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Le guerre sono tornate a gettare le loro ombre, la volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano in forme anche inedite, preziose le testimonianze e le coscienze, capaci di trasmettere esperienze e valori, di respingere odio, disprezzo per il rispetto del pluralismo e dell'identità. Queste le parole del presidente Mattarella in occasione dell'anniversario della strage nazista di Sant'Anna di Stazzera. Ed ora in Colombia, dove si scava ancora tra le macerie dopo il violento terremoto di 2 giorni fa, le stime americane parlano di almeno 1000 vittime. A Cali i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato intrappolati nel crollo di un edificio. Un'altra giovane è rimasta sepolta per 30 ore. Desidero esprimere la mia vicinanza ai nostri fratelli e sorelle colombiani che hanno subito le conseguenze del recente terremoto che ha causato numerose vittime e feriti, oltre a ingenti danni materiali. Così Papa Leone nell'udienza generale di oggi durante i saluti ai fedeli di lingua spagnola. Inviato subito un primo aiuto finanziario indirizzato direttamente al Segretariato Nazionale del Pastoral Social Caritas colombiana della Conferenza Episcopale. Nuove esternazioni del presidente Trump sul Medio Oriente, dichiara di non fidarsi dell'Iran e ribadisce che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz. Quanto alla fuga dal vertice della NATO in Turchia a luglio, Trump commenta: seguo le indicazioni del Secret Service, ricevo molte minacce, credo di essere il bersaglio principale. Infine, per la sua ricandidatura nel 2028, dice: me lo chiedono in molti, ma la legge è ferrea. I piani di alcuni paesi europei di sequestrare i navi mercantili russe equivalgono a pirateria e rapina. Mosca si riserva di rispondere in modo adeguato con azioni simili in qualsiasi mare dove ritenga necessario e opportuno, così il premier russo Putin a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, dove è arrivato per assistere a manovre militari. È fissato in questi minuti nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato del suo amico giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia, vicino a Roma, il 16 ottobre del 2025. Continuano a restare sospese le attività di volo per l'emergenza cenere lavica dell'Etna all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18. Migliaia di passeggeri che sono rimasti a terra, che hanno subito disagi. Molti sono stati indirizzati all'aeroporto di Palermo e Trapani. Comiso è stato riaperto alle 10. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Italia Ginevra, la foto migliore è la sua ultima canzone, 12 e 13 minuti, parliamo di panettone. Sì, perché è vero che il panettone è il dolce di Natale, ma sapete che ci sono, probabilmente lo sapete pure no, sia persone che amano insomma a Ferragosto mangiare il panettone in alcune zone, credo appunto sia anche, se non sbaglio, a Milano anche tradizione il panettone appunto d'estate a Ferragosto. Addirittura avanza l'idea, stavo leggendo questa mattina, di omaggiare il panettone con una vera e propria giornata nazionale. Sicuramente questo tradizionale, buonissimo, lievitato di tradizione milanese sta vivendo una rivoluzione e è ricercatissimo anche all'estero, simbolo del nostro paese. E a proporre l'idea di mangiarlo non solo a Natale sono state proprio in primis due paesi stranieri che lo amano molto, New York, quindi Stati Uniti, e Giappone con Tokyo, che lo hanno rivisitato in più salse, addirittura abbinando frutta fresca e gelato. In questo modo quindi l'idea di consumarlo anche d'estate sotto l'ombrellone può diventare assolutamente verosimile. Qual è il paese più ingordo? Allora, parliamo ovviamente del nostro paese, è inutile dirlo, ma per quel che riguarda i paesi esteri con il più alto tasso di consumo, vi sorprenderò, a quanto pare il Perù. Il Brasile invece è tra i maggiori produttori a livello internazionale di panettone, incredibile. E addirittura, vi dicevo, si avanza l'ipotesi di una giornata nazionale del panettone, che addirittura è qui proprio a confermare la controtendenza del panettone come alimento non soltanto legato alle festività di Natale. Insomma, la data proposta e individuata sarebbe il 24 luglio. Quindi davvero un nuovo modo di intendere il panettone, certo con il gelato. Tutto sommato, insomma, ce lo vedrei anche con queste temperature, altrimenti col caldo che fa, insomma, l'età del panettone, che è un po' pesante, mi aveva lasciato perplessa. Però sono pronta a rivalutare le mie posizioni, a tornare sui miei passi e assaggiarlo. Quindi, se qualcuno volesse così proporre una versione estiva e farcela assaggiare, Samir ed io siamo qui.

parlavamo di Whitney Houston, che proprio qualche giorno fa, il 9 d'agosto, avrebbe compiuto 63 anni. Proprio questa data, quella del 9 agosto, è quella che è stata scelta per presentare la prima bambola ufficiale dedicata a Whitney Houston. È una Barbie proprio dedicata alla meravigliosa Whitney, e hanno scelto di riprendere, di raffigurare Whitney Houston con il look indossato nel video di un brano del 1987 che è Wanna Dance With Somebody. Quindi la bambola ha un abito viola, orecchini colorati, molto appariscenti.

make up acceso, proprio quello del video. Naturalmente non manca il microfono e l'asta, e poi è stata veramente riprodotta, insomma, nella maniera più fedele possibile, compatibilmente con il fatto che è appunto una bambola. La bambola ha anche un corpo articolato, comprende un supporto per l'esposizione e viene venduta con un certificato di autenticità. E la cosa, insomma, che ho scoperto è che in realtà l'idea di una bambola, per l'appunto, dedicata a Whitney Houston è un'idea non nuovissima. Addirittura la cognata di Whitney, nonché responsabile del suo patrimonio artistico, Pat Houston, ha raccontato che l'idea risale a oltre 20 anni fa, cioè la stessa Whitney Houston aveva partecipato alle prime conversazioni sul progetto. Inizialmente si era pensato di riprodurla nella versione The Bodyguard, il film del 1992 con Kevin Costner. Quel progetto poi non andò mai avanti ed ecco che è stato ripreso fino appunto a questo primo esemplare, che è stato lanciato il 9 agosto scorso, appunto nel giorno di compleanno di Whitney Houston. Negli Stati Uniti questa Barbie è stata lanciata al prezzo di $60, è stata distribuita già ai grandi rivenditori, immagino che poi insomma arriverà anche negli altri paesi, ma la tiratura sarà comunque limitata, diventerà presto un pezzo da collezione, ecco perché è accompagnata anche da un certificato di autenticità. Comunque un modo come un altro per ricordare sempre Whitney Houston, la sua voce e la sua storia.

Dunque, se avete comprato gli occhialetti di cui abbiamo parlato ieri con il nostro ospite, l'oculista, il dottor Mazzacane, siete pronti per l'eclisse di questa sera, ricordando però che quella totale sarà visibile in zone del pianeta che non fanno, insomma, che non sono a noi vicine: Islanda, Groenlandia, Spagna, una fetta di Atlantico, ma comunque nel nostro paese la vedremo parziale in alcune regioni meglio che in altre, però insomma qualcosa si vedrà. Non è però l'unica cosa a cui prestare attenzione quest'oggi: le Perseidi, le stelle cadenti, le lacrime di San Lorenzo, come volete chiamarle. È vero che la notte di San Lorenzo era il 10 agosto, ma pare che proprio questa notte, quella tra il 12 e il 13, sia il momento migliore, quella in cui si concentrerà il maggior numero di Perseidi. Quindi, se avete ancora dei sogni nel cassetto, tirateli fuori, e questa notte potrebbe essere quella buona, anche perché c'è un bonus in più: la luna è nuova, quindi il cielo resta bello buio, non ci sono luci a disturbare, e quindi insomma potrebbe essere una buona possibilità. Mentre poi attendete di vedere le stelle cadenti, osservate la Via Lattea. Pare che sarà particolarmente bella perché mostrerà il centro galattico in primo piano nella seconda metà della notte. Quindi, se tanto con l'AFA non riuscite a dormire, potrete vedere Saturno. Sorge ad est verso le 23 e dovrebbe essere ben visibile verso l'una di notte, e poi prima dell'alba potreste vedere anche Marte e Mercurio. Quindi, della serie, non tutto il male viene per nuocere. Se stanotte c'è l'AFA che c'era ieri notte, tutti fuori a vedere tutte queste cose nell'ordine: il Sole e poi le stelle cadenti e poi Saturno e poi Marte e Mercurio, e poi domattina avremo due occhiaie profondissime, però insomma saremo felici perché avremo visto delle cose belle. Arriva Michele Zarrillo.

1985 gli Eurythmics con There Must Be an Angel. Ogni anno, più o meno in questo periodo, il Telegraph, quindi rivista inglese, giornale inglese, dedica una classifica alle attrazioni turistiche più deludenti d'Europa. E quindi di anno in anno andiamo un po' a darvi questo elenco, che più o meno insomma è sempre lo stesso, cambiano magari alcune cose, insomma delle posizioni. Comunque, cosa c'è alla base? Il fatto che ci siano delle attrazioni nei vari paesi europei che magari creano molte aspettative nei turisti che vengono poi disattese all'atto finale. Diciamolo subito, il problema non è la bellezza, in molti casi è anche l'overtourism, il fatto che ci siano delle folle così incessanti che portano i costi alle stelle, lunghe attese e quindi alla fine un'esperienza standardizzata che non ti dà quel brivido che ti dovrebbe dare un'esperienza invece di questo tipo. Queste premesse, insomma, perché poi adesso che vi farò l'elenco voi direte: ma no, ma come, bellissimo, sì è bellissimo, però poi magari quando arrivi lì e devi sgomitare per vederlo magari sei un po' deluso. Allora, al primo posto tra le delusioni figura il balcone di Giulietta a Verona, penalizzato proprio dall'affollamento continuo e anche dalla natura di ricostruzione novecentesca più mitica che storica. Questa è un po' la motivazione ufficiale. All'ottavo posto, quindi saltelliamo un po' qua e là, c'è il giro in gondola a Venezia, esperienza da forte richiamo romantico, che però tra canali congestionati e tariffe elevate spesso perde di magia. E poi ci sono ovviamente anche dei luoghi europei, mica soltanto l'Italia, quindi ad esempio la Blue Lagoon islandese, il Man Can Peace, cioè il bimbo che fa la pipì, e la statua, la fontana se non sbaglio a Bruxelles, la Gioconda al Louvre, questo lo abbiamo detto, spesso appunto ammirata solo da lontano, c'è tanta folla, poi insomma le dimensioni sono piccoline e spesso si rimane un po' così delusi, no? E un po' basiti da tutto il clamore che suscita quest'opera, che però è meravigliosa. Chiudono l'elenco anche la Sirenetta di Copenaghen, effettivamente piccolina anch'essa, però a me quella è piaciuta, la folla lì non c'era, e John O'Groats in Scozia, che sono sicuramente delle mete simboliche nell'immaginario collettivo, quindi sicuramente non una bocciatura sulla qualità artistica di queste opere, però l'abbiamo detto, più una valutazione globale dell'esperienza, magari ci si arriva pieni di aspettative e poi l'esperienza è un pochino deludente. Questa classifica, come detto, non è mia, ma del Telegraph.

Superpowers, a noi superpoteri ce li darà il pranzo, sarà hummus e verdure per Samira, per me una zucchina ripiena con l'insalata, per voi chi lo sa, fate ancora in tempo a scriverci se volete.

Bruce Springsteen, e noi siamo in chiusura del nostro magazine di oggi. Altre tre ore vissute con Samira Rocchetti in regia, con tutti voi che ci avete seguito. Tra poco le news, poi dopo le 14 arriva Max Occhiato. Il magazine in Blu 2000 torna ovviamente domani alle 10:03. Passate un buon pomeriggio, ci salutiamo con James Brown. 1, 2, 3.

0: In blu 2000. News.
1: Colombia, si scava ancora tra le macerie, almeno 1000 le vittime, secondo gli Stati Uniti. Salvata una madre e un neonato dopo 30 ore, il Papa esprime vicinanza alla popolazione durante l'udienza generale. Crisi di Ceuta, la Danimarca annuncia di essere pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria. Le guerre sono tornate a gettare le loro ombre, la volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano in forme anche inedite, così il presidente Mattarella nell'anniversario della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema. Buongiorno da Franco Rossi. Colombia, si scava ancora tra le macerie, almeno 1000 le vittime, secondo gli Stati Uniti, salvate una madre e un neonato dopo 30 ore sotto le macerie. Caterina Dall'Olio.
2: È salito a oltre 250 morti e 600 feriti il bilancio del terremoto in Colombia, ancora oltre 3000 dispersi. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15 milioni e mezzo di dollari a favore del paese devastato. Gli ospedali di Cali, città vicina all'epicentro della scossa di 7.4 di magnitudo, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Non si sa ancora quale sia la situazione in alcune zone molto impervie. Oltretutto, nei dipartimenti più colpiti ci sono grossi buchi nella rete di telefonia mobile. Alle ricerche dei dispersi sta contribuendo anche l'Europa. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e l'alta rappresentante per la politica estera dei 27, Kaja Kallas, hanno annunciato di aver attivato Copernicus, il sistema satellitare che fornisce dati geospaziali e mappe satellitari per una gestione più rapida dei disastri naturali e che è già stato utilizzato a giugno in Venezuela. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina. Crisi di Ceuta, la Danimarca annuncia di essere pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Ce ne parla David Murgia.
3: Il match non è ancora finito, nuovamente Spagna contro Italia con Madrid che torna ad attaccare il nostro paese. Da Ceuta il ministro degli esteri spagnolo Álvarez accusa il governo Meloni di aver sospeso Schengen per esigenze elettorali e interessi di parte e torna a puntare il dito contro la gestione italiana dei flussi che, sostiene il ministro spagnolo, registrerebbe un numero di ingressi irregolari superiore a quello spagnolo. Parole che riaccendono la crisi diplomatica scatenata dall'ondata migratoria di Ceuta con la decisione di Roma di sospendere Schengen e Madrid che ha risposto applicando a sua volta il provvedimento. Le accuse spagnole vengono rimandate al mittente dal governo italiano che anzi rincara la dose parlando di preoccupazione che continua per l'arrivo di migranti dall'enclave spagnola. Intanto domani i 20 deputati e senatori italiani del comitato Schengen hanno convocato in audizione il ministro dell'interno Matteo Piantedosi con all'ordine del giorno proprio il tema dei controlli. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Per paura di un attentato, il presidente americano Trump ha dovuto cambiare l'aereo che lo riportava a casa dopo il vertice NATO in Turchia dello scorso luglio. Ce ne parla Ugo Scali.
4: Faccio quello che mi dicono i servizi segreti, risponde così Trump ai giornalisti che gli hanno chiesto conferme sulle indiscrezioni che hanno ricostruito la sua partenza dalla Turchia. La minaccia di un attentato iraniano ha fatto scattare il singolare piano. Il presidente, davanti alle telecamere, è salito sull'Air Force One per poi scendere segretamente dal velivolo nascosto in un mezzo del catering aeroportuale, imbarcandosi su un aereo militare. Trump è anche tornato sull'idea di ricandidarsi nel 2028 affermando, me lo chiedono tutti, ma la legge che lo vieta è molto chiara e rigorosa. Sul conflitto in Medio Oriente dichiara di non fidarsi dell'Iran, ribadisce che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz, anche se la situazione sul campo resta sicuramente più ingarbugliata. In Libano infine non si fermano i raid di Israele, l'artiglieria di Tel Aviv avrebbe colpito stamane con munizioni al fosforo bianco le alture di Al-Itaer. La diplomazia però non perde le speranze, un nuovo round dei colloqui di pace tra Libano e Israele è prevista ancora una volta a Roma all'inizio di settembre. Ugo Scali. Linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, attacchi con droni russi nella notte, anzi con droni ucraini nella notte nella città portuale russa di Novorossiysk. Secondo i media, dei tritti di droni hanno colpito edifici residenziali provocando vittime. Segnalate esplosioni anche in Crimea e nella regione di Balaclava. Zelensky, nel suo consueto discorso serale, ha detto che la Russia si sta preparando ad una ulteriore mobilitazione in autunno dopo le elezioni parlamentari. Torniamo in Italia. Era fissato a mezzogiorno nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per la Vitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al suo amico giornalista Segfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia, vicino a Roma, il 16 ottobre del 2025. All'indagato, i PM di Roma hanno contestato l'aggravante del metodo mafioso. Con il gran caldo torna il problema drammatico della situazione delle carceri sovraffollate, una situazione diversa all'istituto minorile Beccaria di Milano. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
5: Qui mancano anche i palloni da calcio, spiegano educatori e agenti della penitenziaria. Agosto è il mese più crudele per gli adolescenti in carcere. Nell'istituto minorile Beccaria di Milano i giovani condannati in attesa di giudizio provano a convivere con il caldo. I numeri dicono che la struttura non è sovraffollata. Si contano 56 detenuti, tutti maschi, su 57 posti. Siamo al limite, non come ad agosto 2024, quando scoppiò una vera e propria rivolta. Ora la dirigenza è tutta al femminile, la direttrice Eleonora Cinque, giovanissima.
6: I fenomeni legati alla politica criminale sono sempre molto variegati e cambiano di mese in mese.
5: In un'estate dal caldo record, la vita nella struttura è resa più faticosa anche dalla temporanea chiusura per ferie di alcune attività e laboratori. Due anni fa il Beccaria è finito nella bufera per un'inchiesta della Procura di Milano. Ora il clima è migliorato e i numeri più bassi permettono di lavorare meglio. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: 82 anni dopo, Sant'Anna di Stazzema resta una ferita aperta e un monito per il presente. Da quel luogo di memoria il messaggio di Mattarella, che richiama le radici della Repubblica e mette in guardia dal ritorno della guerra e dalle logiche di potenza. Ce ne parla Monica Di Loreto.
7: 12 agosto 1944, Sant'Anna di Stazzema diventa uno dei simboli dell'orrore nazifascista. Le SS, con la complicità dei fascisti, massacrano centinaia di civili inermi, donne, anziani e bambini. Sono 560 le vittime ricordate dalla comunità. 82 anni dopo, da quel luogo di dolore, arriva il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che parla di un sacrario civile dove si trovano le radici della Repubblica. Ma il Presidente guarda anche al presente. Ora le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, avverte Mattarella, mentre tornano le volontà di potenza e i propositi di dominio. E allora ricordare significa difendere pace, libertà e democrazia. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è un atto di liberazione che si rinnova. Sant'Anna resta così una ferita della nostra storia, ma anche un monito per il presente, perché l'orrore della guerra non torni a cancellare la dignità dell'uomo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo dell'eruzione dell'Etna, che continua incessantemente e quindi continuano a restare sospese le attività di volo a Catania. L'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini resta chiuso fino alle 18. È stato riaperto invece attorno alle 10 l'aeroporto di Comiso. Molti passeggeri sono comunque rimasti a terra e molti sono dirottati all'aeroporto di Trapani e di Palermo. Per santificare la domenica è indispensabile celebrare l'Eucaristia. Incoraggio tutti a partecipare alla messa, così Papa Leone nell'udienza generale del mercoledì. Paolo Fucili.
8: Per santificare la domenica è indispensabile celebrare l'Eucaristia e allora esorta Leone, incoraggio tutti a partecipare alla messa,
9: non assistendovi soltanto in modo virtuale.
8: E per farlo, chiede il Papa, cerchiamo le migliori condizioni anche per chi domenica lavora. Udienza del mercoledì in Basilica, al riparo dal caldo di Piazza San Pietro. Dopodomani, ricorda poi il Papa ai polacchi, ricorre la memoria liturgica di San Massimiliano Kolbe, martire ad Auschwitz, dove salvò con la sua vita quella di un altro prigioniero.
9: Il ricordo di questi eventi ci guidi sulla via della pace indicata dall'Immacolata.
8: E da San Pietro, infine, Leone prega ancora per le vittime del terremoto in Colombia e le loro famiglie, con un grazie di cuore a chi lavora a soccorrere e assistere i sopravvissuti. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La quarta ondata di calore sull'Italia potrebbe protrarsi fino al 17 di agosto, con almeno 20 giorni consecutivi di temperatura con 7-8 gradi sopra la media. L'anticiclone africano si è spostato più a nord rispetto al passato, così spiegano gli esperti. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potrete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi e Roberto Damiate, regia, buona giornata.

andato via con me. E per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: che noi siamo amore.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. In Colombia sarebbero almeno 250 i morti finora accertati per lo spaventoso sisma che ha colpito il paese latinoamericano due giorni fa. Più di 1000 i feriti e quasi 3000 i dispersi. A più di 36 ore dal disastro, oggi una donna 32enne, Daniela Largo, è stata estratta viva dai soccorritori dalle macerie a Pereira, uno dei comuni più devastati dal terremoto.
2: Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15 milioni e mezzo di dollari a favore del paese devastato. Gli ospedali di Cali, città vicina all'epicentro della scossa di 7.4 di magnitudo, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Non si sa ancora quale sia la situazione in alcune zone molto impervie. Oltretutto, nei dipartimenti più colpiti ci sono grossi buchi nella rete di telefonia mobile. Alle ricerche dei dispersi sta contribuendo anche l'Europa. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e l'alta rappresentante per la politica estera dei 27, Kaja Kallas, hanno annunciato di aver attivato Copernicus, il sistema satellitare che fornisce dati geospaziali e mappe satellitari per una gestione più rapida dei disastri naturali e che è già stato utilizzato a giugno in Venezuela. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: A Sant'Anna di Stazzema, sulle Alpi Apuane Toscane, 82 anni fa, reparti delle SS naziste compirono un eccidio di civili, uccidendo 560 persone inermi, in gran parte donne, anziani e bambini, bruciando anche i loro corpi e le case del piccolo paese. Oggi si svolgono le celebrazioni in ricordo di quei martiri della follia totalitaria nazifascista. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Ora la volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano, manifestandosi in forme anche inedite. Per questo, scrive il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio per l'anniversario, sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, in grado di respingere la violenza, l'odio, il disprezzo per il rispetto del pluralismo e dell'identità delle persone. Chiesa salutando stamane i pellegrini polacchi durante l'udienza generale nella Basilica di San Pietro, Papa Leone XIV ha ricordato tra l'altro che alla vigilia dell'Assunzione si celebra la memoria liturgica di San Massimiliano Maria Kolbe, che offrì la sua vita per un compagno di prigionia nel campo nazista tedesco di Auschwitz. Il pontefice ha auspicato che anche il ricordo di questo evento ci guidi sulla via della pace indicata dall'Immacolata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Sono le parole dell'estate ad accompagnarvi anche in questo mercoledì 12 agosto 2026 fino alle 16 insieme con Daniele Caruso in regia, con tutti voi che ci scrivete e insomma ci comunicate anche la vostra voglia di vacanze, la vostra voglia di rimanere in ufficio. Per quelli che stanno lavorando vi teniamo tanta compagnia, lo sappiamo da quello che ci raccontate anche in questi giorni. Per quelli che sono rimasti in città, caldo, caldo estremo ancora fino a Ferragosto e forse anche oltre, ma oggi è la giornata importante di cui abbiamo parlato ampiamente anche ieri con i vari consigli degli esperti su come guardarla questa eclissi solare parziale nel nostro paese, ma che ricopre un buon 90% e oltre del disco solare, diciamo così, per un tramonto sui generis è veramente affascinante e magnetico. Basta avere appunto gli appositi occhialini, mi raccomando non guardiamolo a occhio nudo, se no insomma è un po' pericoloso anche per la retina. Intanto noi ricordiamo la nostra mail diretta @radioinblu.it per tutti i vostri messaggi, vi aspetto anche oggi. Tra poco un bel giro di concerti per questa giornata di mercoledì, anche quelli che voi stessi ci segnalate, poi parleremo anche dei furbetti dell'ombrellone. Intanto iniziamo con questa dei REM.

Battiti di mani e piedi tra i più famosi della storia della musica internazionale, quelli dei Queen, grazie a We Will Rock You e anche del cinema, visto anche il bellissimo Bohemian Rhapsody. 1977 per questa perla musicale. Noi siamo pronti anche per esplorare quello che accade oggi nella nostra bella penisola con i concerti del giorno. Magari andrete proprio a vedere il concerto di cui tutti parlano in queste ore, che si rinnova anche quest'anno, cioè il Giova Summer Party di Jovanotti, che fa tappa oggi a Monte Silvano in provincia di Pescara, alla Music Arena. Blanco sarà a Baia Domizia in provincia di Caserta, nella zona di Arena dei Pini, mentre invece questa sera al Locus Festival a Locorotondo in provincia di Bari, a Masseria Ferragnano il live di Vinicio Capossela. Caparezza protagonista a Montignoso in zona Massa Carrara, Arena della Versilia. C'è anche Nicolò Favvi a Sirolo in provincia di Ancona, all'Arena Parco della Repubblica, e poi vi segnalo a Gerola sui Sentieri degli Dei questa sera a partire dalle 21 in provincia di Napoli. Ovviamente al Parco della Colonia Montana ci sarà Francesca Michelin. Più giù in Sicilia andiamo a vedere cosa accade a Zafferana Etnea in provincia di Catania, all'Anfiteatro Falcone Borsellino ci sarà Raff all'interno della rassegna Etna in Scena. Madame a Castiglioncello in provincia di Livorno, Castello Pasquini per lei, mentre invece alle 21.30 il grandissimo Massimo Ranieri vi aspetta al Golf Aranci o al Biatempio all'Arena del Mare. C'è anche la possibilità di apprezzare Zen Circus dal vivo alla Mezzia Terme in provincia di Catanzaro, al Lungomare Falcone Borsellino, all'interno della manifestazione denominata Color Fest. E giusto per colorare d'allegria e musica anche la giornata di domani, vi anticipo che ci sarà Achille Lauro a Olbia, nella zona dell'Arena, al Red Valley Festival, mentre invece gli Tfiba saranno a Forte dei Marmi Lucca, al Parco di Villa Bertelli. Queste sono soltanto alcune anticipazioni di quello che tratteremo domani all'interno della pagina dei concerti. Adesso novità musicale, questa è Enemies.

stanza a destra, l'unico ricordo forse di quando ero piccolo, perché anche noi lo facevamo da piccoli, insomma chi non l'ha fatto, cioè lasciare magari il telo da mare sulla,

tappetini e sedie pieghevoli, così da ritrovarli al mattino seguente e già avere il proprio spazio occupato. Una sorta di prenotazione fai da te che però ovviamente sulle spiagge libere non ha alcun valore e può trasformarsi in un problema per chi la mette in pratica, perché pare che ci siano anche le multe. Quindi dietro la corsa alla prima fila, secondo la ricostruzione, ci sarebbe anche il costo sempre più elevato delle attrezzature degli stabilimenti balneari. Ovviamente se si può risparmiare da qualche parte, uno si porta l'occorrente da casa, è anche giusto, diciamo, che in qualche modo si risparmi per un'economia domestica migliore. Per una postazione con ombrellone e due lettini, soprattutto nelle località più richieste, lo ricordiamo, la spesa può diventare davvero un salasso, e salasso può far rima con Alassio. Sulla costa ligure, ad esempio, questo quotidiano tedesco indica una media di circa 340 euro a settimana per una sistemazione in prima fila, ragazzi. 340 euro a settimana sono soldi e soldoni. A Lignano Sabbio d'Oro, che dicono sia la località più economica presa come riferimento dal giornale, si arriva invece a circa, economica neanche più di tanto, 164 euro a settimana, che comunque secondo me è anche caro. In alta stagione poi non ne parliamo, il conto può salire ancora, e da qui l'attrattiva della spiaggia libera, cioè niente costo ovviamente per la postazione, almeno nelle intenzioni di chi lascia l'attrezzatura, il telo da mare o la sdraio per il giorno seguente. Quindi l'ombrellone diventa una prenotazione a tutti gli effetti, ombrelloni piantati soprattutto nella sabbia, lettini e sedie, e persino addirittura le tende, che possono diventare una forma di occupazione abusiva dello spazio demaniale. Tra gli episodi c'è anche quello di Marina di Peschici in Puglia, dove i controlli avrebbero portato al ritrovamento di una vera e propria distesa, che è quella di Daniele Caruso, che hanno trovato attrezzatura sulla spiaggia, cioè sei andato lì in vacanza, quindi presumo sia la tua, circa 180 ombrelloni, decine di lettini per tutta la famiglia e oltre 200 picchette, perfino una tenda da campeggio, numeri che restituiscono bene la dimensione di questo fenomeno. E dicevamo, ci sono anche le multe, attenzione, perché viene sorpreso proprio sul fatto occupare abusivamente la spiaggia lasciando queste attrezzature durante la notte. La conseguenza può essere simbolica ma altrettanto pesante, perché sono previste multe fino a 200 euro in caso di comportamenti reiterati. Può entrare in gioco anche l'ipotesi di occupazione abusiva di suolo pubblico come accusa, quindi prestate la massima attenzione. Voi insomma fatevi un esamino di coscienza, noi ce lo siamo fatti, l'abbiamo fatto anche noi in passato, quindi non si fa e si rischiano anche delle multe. 14:22, arrivano dal passato i Corner Shop.

0: In questo pomeriggio su Blu 2000, alle parole dell'estate, trattiamo di una storia veramente molto profonda e toccante, quella che riguarda una donna, una mamma prima di tutto. Lei è Giusy Battain con noi direttamente dalla provincia di Treviso. Buon pomeriggio Giusy, benvenuta.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie Max.
0: Allora, noi ti abbiamo chiamato molto volentieri oggi pomeriggio perché tu sei la fondatrice e direttrice di un'associazione no profit che pone, diciamo, il focus su un'importanza che riguarda i bambini, anche lo stato delle famiglie, quelle che seguono i propri figli in corsia, e quindi anche in questo periodo di vacanza per molti queste vacanze diventano insostenibili per altri.
1: Certo, la malattia naturalmente non si presenta solo ed esclusivamente in certi periodi dell'anno, ma si presenta naturalmente quando c'è. E così succede anche ai bambini chirurgici, che sono i bambini che noi sopportiamo, cioè quei bambini nati con malformazioni e che poi hanno la necessità di essere trattati con terapie chirurgiche. Naturalmente queste terapie vengono appunto effettuate durante tutto l'anno, compreso l'estate, peraltro talvolta anche proprio l'estate ci sono maggiori numeri di ricovero, proprio perché i bambini sono meno impegnati in attività scolastiche o comunque anche i genitori hanno la possibilità di assentarsi maggiormente dal lavoro, ed ecco qui che appunto d'estate non sempre si va al mare, non sempre si hanno momenti, diciamo, più leggeri e tranquilli, ma ci sono anche dei momenti in cui appunto i figli purtroppo sono sottoposti a delle terapie che talvolta sono appunto invasive, come possono essere gli interventi chirurgici.
0: Quindi una sfida importante è quella di aiutare questi piccoli pazienti che soffrono già dalla nascita, ancora prima che nascano ovviamente, perché hanno magari delle malformazioni, come tu stessa hai detto e hai raccontato Giusy, e quindi da lì è nata ABC Bambini Chirurgici, che dà una mano prima di tutto dal punto di vista psicologico a queste famiglie, e poi è nata anche l'idea di ospitare queste famiglie che hanno bisogno di seguire nel proprio percorso i figli.
1: Sì, esattamente. Ormai da 22 anni ABC esiste, e uno dei primi progetti è stato proprio quello di poter ospitare le famiglie che vengono da fuori Trieste. ABC ha sede a Trieste e supporta i bambini che si riferiscono poi all'IRC di Gloveroflo, che è l'ospedale materno infantile, in modo che possano alloggiare gratuitamente all'interno di case. Ogni nucleo ha la possibilità di stare all'interno di una casa, quindi di riproporre l'ambiente casa. Noi ad oggi, come dice, abbiamo 6 appartamenti all'interno dei quali ogni anno ospitiamo circa 270 famiglie l'anno, gratuitamente, appunto, come stavo dicendo, proprio perché uno dei grandi pensieri, dei momenti d'ansia della famiglia è proprio quello di non solo il supporto economico, cioè la parte economica, che comunque in questo momento è assolutamente gravosa, lo sappiamo, anche iniziali situazioni magari alcune famiglie possono versare, ma non solo diciamo la preoccupazione che possa passare attraverso i portafogli, ma anche attraverso un pensiero della logistica, cioè è già la preoccupazione dell'intervento, del ricovero, avere anche il peso di non sapere dove andare o comunque di poter andare nel posto migliore dove si sa che c'è qualcuno che ti aspetta e sa anche quale sarà il tuo percorso, capisce e comprende il tuo stato d'animo, certo è un valore aggiunto.
0: Ecco Giusy, tutto questo, se avrai voglia di raccontarcelo oggi pomeriggio, nasce da una tua esperienza personale anche molto dolorosa, e da lì che hai deciso di intraprendere questo cammino e aiutare praticamente gli altri.
1: Sì, esattamente, 22 anni fa, io stavo a Vittorio Veneto, quindi in Veneto, al sesto mese di gravidanza viene diagnosticato al bambino che portavo in pancia un teratoma sacrofossiggio, che è una malformazione tumorale, quindi il classico, gli effetti si dicono il classico tumore fetale, in realtà tanto classico non è, perché naturalmente è una cosa molto rara. Riccardo poi è nato, peraltro insomma, il bambino all'epoca ha subito un intervento chirurgico immediatamente dopo il cesareo e altri ulteriori interventi. Ora comunque sta bene, insomma, ci tengo anche a rassicurare chi ci ascolta, perché ogni volta c'è questa domanda, e quindi di fronte a questi eventi, che sono eventi assolutamente eccezionali e naturalmente molto pesanti, perché poi l'iter chirurgico non è stato facile, ci siamo chiesti in realtà quale fosse il motivo per cui ci capitò questa cosa 22 anni fa. E ci siamo dati la risposta dicendo che forse avremmo dovuto aiutare qualcun altro. E così abbiamo fatto. Bello. Abbiamo fondato questa organizzazione e poi insomma ha preso il via, è stato un po' così, non dico quasi per gioco, ma appunto per uno spirito profondamente di gratitudine, ma in realtà poi si è ampliata e allargata e decisamente l'impatto che produce è un impatto grandioso che stiamo con mano grazie alla possibilità di avere feedback o ritorno da parte dei genitori che naturalmente sono molto felici pur essendo in una condizione difficile.
0: Giusy, questo ti fa e vi fa onore per quello che state facendo. Tra l'altro l'obiettivo è quello anche di estendere, no, questo progetto anche ad altre realtà italiane, quindi è quello l'obiettivo e noi vi auguriamo di centrarlo in qualche modo. E poi vogliamo sottolineare l'impegno che trasforma realmente questi nuclei familiari che hanno bisogno d'aiuto, cioè il circolo virtuoso, come è stato definito, dei vostri volontari.
1: Certo, noi abbiamo la cosa bellissima è che naturalmente questa organizzazione non si fonderebbe, non riuscirebbe a portare avanti la propria missione se non avesse dei professionisti all'interno. Ma oltre ai professionisti accanto c'è un gruppo incremento di volontari, circa 150, che si adoperano ogni giorno per poter o entrare all'interno del reparto e far giocare i bambini 2 ore al giorno, compresi sabato e domenica, accogliere le famiglie all'interno delle case, quindi diciamo, ogni famiglia che arriva è una persona fisica anche a tarda sera che accoglie con un sorriso chi per la prima volta varca la soglia, e dall'altra parte anche volontari che all'interno del territorio comunale testimoniano tutto ciò che ABC sta facendo. Quindi sicuramente la rete di volontari è importantissima non solo per ciò che fa, ma anche proprio perché aderisce totalmente ai valori che ABC promulga e propone e li porta anche nella società civile. E questo penso che sia davvero una modalità di amplificazione di raccontare che comunque ognuno di noi qualcosa di buono può fare. Lo può fare nel piccolo, nel grande, ma anche quel piccolo porta davvero la differenza. E non solo fa la differenza all'altro, ma fa la differenza anche per se stesso.
0: È vero.
1: Perché comunque sarà una banalità, ma è la realtà, fare del bene si fa fare bene.
0: Allora lo diciamo a tutti i nostri ascoltatori che ci seguono in questo momento, c'è anche un bel libro albo illustrato che racchiude tutte le storie create e raccontate direttamente dai bambini che sono stati protagonisti, che è Nella foresta veramente scura, che si trova anche sul vostro sito, giusto?
1: Esattamente, www.abcbambinichirurgici.it.
0: Quindi anche per sostenervi anche nel vostro cammino e soprattutto ponendo ancora una volta l'attenzione e il focus su questa estate che è molto bella di svago per gli altri che non hanno di questi pensieri, diciamo così, ma è molto stressante anche per chi, come ci hai raccontato, ha a che fare con la malattia tutto l'anno e non soltanto d'estate.
1: Esattamente.
0: Giusy, io ti ringrazio davvero, grazie per averci raccontato la tua storia e a presto.
1: Grazie a te Max e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Buona giornata, grazie. Allora, bellissime le storie, quelle che ci raccontano anche i nostri ospiti, che ritrovate, lo ricordiamo, anche con disponibilità nella sezione podcast della nostra app Play 2000 e anche sul sito play2000.it. Scaricate la nostra app, tra l'altro ci portate in vacanza con voi in ogni luogo ed è fondamentale seguire anche tutta la nostra programmazione estiva che si arricchisce anche con la musica degli U2.

Boris Johnson con Glorious. C'è un altro fenomeno di cui parleremo in questa giornata, perché il 12 agosto non è solo la giornata dell'eclissi solare, ma anche di un altro fenomeno molto interessante che vale la pena sottolineare. Tra poco ne parleremo. Intanto volevo salutare un paio di amici che sono arrivati a diretta a radiumblu.it, tipo Corrina, bellissimo nome tra l'altro, complimenti. Lei niente ferie quest'anno perché è in maternità, quindi le facciamo tantissimi auguri. Quindi Corrina, che sia veramente un'estate indimenticabile, soprattutto per quello che stai aspettando tu. E anche tutti i tuoi familiari ovviamente sono in trepidante attesa. Salutiamo anche un'altra fanciulla che è Nadia, buon pomeriggio anche a lei, che ci scrive anche di canzoni che ama molto in questa estate 2026, che poi ascolterai, cara Nadia, anche come diciamo le canzoni attuali, ma anche quelle del passato, all'interno delle classifiche dell'estate, che ripropongono anche i successi di un'estate che fu in particolare, ogni settimana, sabato e domenica, qui su Blu 2000 dalle 14 alle 15, quindi l'opportunità anche di rispolverare i tormentoni di una volta. E tra le canzoni che ama molto Nadia, ha fatto un lungo elenco via mail davvero di quelle che vanno per la maggiore in questo periodo, c'è anche questa dei Pinguini Tattici Nucleari, che andiamo ad ascoltare subito. Sorry, scusa, lo siento.

Meno male che c'è il nostro Daniele Caruso che mi riprende ogni tanto come, diciamo, il maestro a scuola. Esatto. Erano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Nella prossima ora ci saranno anche le mini classifiche, come ogni giorno, diciamo, classifiche a go-go, e in particolare ci concentreremo anche sui libri, sulle novità editoriali di questo periodo. Adesso Pink.

0: Quando ci si diverte, è il caso di dirlo, la prima ora sta volando via, tra poco anche le news con la nostra redazione, rimanete con noi anche per una seconda ora ricca di contenuti. Adesso novità fra Quintale, dal suo album che vanta tante collaborazioni, c'è anche questa con West Cross. Il titolo della nuova è Scarabocchi su In Blu 2000.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Oggi a Sant'Anna di Stazzema, piccolo centro sulle Alpi Apuane Toscane, si svolgono le celebrazioni in memoria delle 560 vittime civili, in prevalenza anziani, donne e bambini, trucidate 82 anni fa in una delle più efferate e crudeli stragi nazifasciste dell'ultimo anno di guerra in Italia. Il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella rende attuale e urgente la testimonianza di quei martiri della libertà.
1: 12 agosto 1944, Sant'Anna di Stazzema diventa uno dei simboli dell'orrore nazifascista. Le SS, con la complicità dei fascisti, massacrano centinaia di civili inermi, donne, anziani e bambini. Sono 560 le vittime ricordate dalla comunità. 82 anni dopo, da quel luogo di dolore, arriva il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che parla di un sacrario civile dove si trovano le radici della Repubblica. Ma il Presidente guarda anche al presente. Ora le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, avverte Mattarella, mentre tornano le volontà di potenza e i propositi di dominio. E allora ricordare significa difendere pace, libertà e democrazia. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è un atto di liberazione che si rinnova. Sant'Anna resta così una ferita della nostra storia, ma anche un monito per il presente, perché l'orrore della guerra non torni a cancellare la dignità dell'uomo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: In Colombia il presidente Abelardo de la Espreia ha decretato 3 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto che ha colpito il paese lunedì 10 agosto. Gli ultimi bilanci ufficiali diffusi dalle autorità di Bogotà parlano di 250 morti finora accertati, oltre 1 migliaio di feriti e circa 3.000 persone che risultano ancora disperse. Intanto da tutto il mondo stanno arrivando nel paese latinoamericano aiuti materiali e squadre di soccorso specializzate per la ricerca di superstiti sotto le macerie. E stamattina Papa Leone ha pregato per la Colombia e quanti sono stati colpiti dal terremoto durante l'udienza generale nella Basilica di San Pietro tramite l'elemosineria vaticana. Col prefetto, da subito in contatto con l'annunziatura e la conferenza episcopale colombiana, il pontefice ha inviato una donazione urgente di 100.000 euro per le diocesi colombiane più colpite dal sisma. Europei di nuoto a Parigi, Thomas Chekong rinuncia ai 100 farfalla per concentrarsi sulla finale dei 200 d'orso in programma oggi alle 18.40, 3 pass per le finali e 7 per le semifinali. Questo è il bilancio per gli azzurri nella terza sessione delle batterie dei 38esimi campionati europei transalpini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
2: Le parole dell'estate.

capolavoro dei Cranberries per inaugurare la seconda ora delle parole dell'estate, Zombie dal 1994. Allora, parliamo di questo spettacolare fenomeno di oggi che tornerà in Europa dopo ben 27 anni. Parliamo dell'eclissi solare dopo l'indimenticabile eclissi di sole dell'11 agosto 1999. E chi se la dimentica, è rimasta nella storia in diversi paesi del nostro continente, oltre che in diverse zone dell'Africa nord-occidentale e del Nord America, sarà visibile anche alla totalità, quindi dalla Spagna all'Islanda, con un potenziale numero di osservatori pari a 15.200.000, parliamo dello 0,19% della popolazione mondiale. E in Italia, beh, l'evento sarà visibile solo parzialmente, lo dicevamo anche ieri, con percentuali di copertura migliori nelle regioni a nord-ovest e in Sardegna, dove la copertura supererà il 90%. Come riferiscono gli esperti, ad esempio a Belluno inizierà alle 19.26 e raggiungerà la massima percentuale di diametro solare coperto alle 20.18. A Roma inizierà alle 19.33, quindi pochi minuti di distanza da una città all'altra, e tramonterà alle 20.13 con una percentuale di diametro solare coperto del 79,4, quindi un po' meno. Mentre a Palermo ancora meno, perché inizierà alle 19.38, tramonterà alle 19.59, la percentuale in questo caso del 40,4%. Ma accantonata, si fa per dire, l'eclissi, c'è anche il picco concomitante delle Perseidi, e questo è l'altro fenomeno di cui già vi anticipavo prima, ma non finisce qui, perché c'è questo picco delle Perseidi, ovvero le stelle cadenti più belle dell'anno in questo periodo, quindi non soltanto legate alla notte di San Lorenzo. Da molto tempo infatti il massimo dello sciame più bello dell'anno non è soltanto il 10 agosto, questo a causa della lenta evoluzione delle orbite terrestri e anche della precessione degli equinozi, così definita. Le Perseidi rappresentano uno dei grandi sciami meteorici di questa giornata che arrivano ogni anno. Il loro periodo di attività si estende dalla seconda metà di luglio fino a oltre il 20 agosto, mentre il massimo è previsto appunto in questa notte tra il 12 e il 13 agosto, quando la loro frequenza raggiungerà circa 100 meteore all'ora in condizioni osservative ideali. Quest'anno tali condizioni potrebbero davvero realizzarsi, perché la Luna sarà infatti in fase nuova proprio nella giornata di oggi, nelle stesse ore in cui lo sciame sarà prossimo al massimo di attività, con un cielo davvero che si presenta da una parte per l'eclissi, ma dall'altra anche per l'arrivo di nuove stelle cadenti davvero interessanti per questa notte che sta per arrivare. Quindi fateci sapere, esprimete il vostro desiderio, non si raccontano però, mi raccomando, sennò poi non si avverano. Adesso The Look invece si avvera il ritorno al passato nella nostra programmazione con i Roxette.

ecco, perdonatemi, lo devo fare con loro. Irrecuperabile, non ce la faccio, ogni volta che la sento io lo devo replicare. Perdonami Daniele Caruso per questo momento di alta radiofonia. Noi apriamo ufficialmente le mini classifiche dell'estate dedicate oggi ai libri con i 5 volumi, le 5 storie più lette nel nostro paese secondo dati che poi andiamo ad incrociare settimanalmente sia per quanto riguarda le librerie fisiche ma anche online. E allora vediamo subito il ritorno in top 5 di Murdoku, che pare essere il passatempo preferito dagli italiani in questo periodo, la serie best seller che sta mettendo alla prova amanti del crime, dell'enigmistica insieme di tutto il mondo, non solo nel nostro paese. Bisogna risolvere questi 80 casi grazie al nostro ingegno, completare una griglia particolare con tutti gli elementi a nostra disposizione. Ci sono negli indizi anche i personaggi, le stanze, i mobili, gli animali, gli oggetti da scoprire. Non trascurare nulla, perché ogni dettaglio può rivelarsi fondamentale per scoprire delitti ed enigmi all'interno di Murdoku. 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, e il primo libro che unisce crime e sudoku insieme di Manuel Garand, che ritorna al numero 5 in salita. Al numero 4 abbiamo un'intensa storia, quella del sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola, che continua a risalire questa settimana con la descrizione di ogni oggetto da parte dell'autore che custodisce una storia, oggetti che insomma ci fanno amare, piangere, stringerci a qualcuno, restare magari da soli. Gli oggetti che ci sono appartenuti nella vita sanno chi siamo stati o chi siamo, e questa è una cosa molto poetica da analizzare. Se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Tutto questo all'interno del libro Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola, questa settimana in salita. Saliamo al numero 3, dove troviamo in netta risalita ancora una volta il poema omerico, l'Odissea, che va forte anche grazie al richiamo della trasposizione cinematografica di Nolan, che continua a interessare, e questo ci fa enorme piacere, non solo i cultori dei classici greci ma anche i più giovani che non conoscevano l'Odissea e la vanno a recuperare in tutte le salse. Devo dire che ci sono varie versioni in libreria, anche quelle illustrate per i più piccoli, che sono veramente molto ben fatte, quindi questa terza posizione racchiude tutte queste edizioni insieme dell'Odissea. Andiamo a salire di un gradino, dove troviamo in discesa l'ex numero uno, ovvero I convitati di pietra, libro che ha vinto il premio Strega, anche il premio Strega Giovani quest'anno, di Michele Mari, che comunque rimane uno dei libri di punta di questo periodo. E tra poco vi svelerò la nuova numero uno della settimana, che è in risalita, che comunque l'abbiamo già nominata 7 giorni fa all'interno della top 5. Novità con Nothing Hill.

Senti, mi sbagli e Subsonica su Blu 2000, le parole dell'estate sono anche le mini classifiche di questa giornata dedicate ai libri. Eravamo in sospeso con la nuova numero uno della settimana che sale di un gradino praticamente, diventa il libro più letto in assoluto, è diventato un best seller, considerato uno dei migliori gialli dell'anno per il New York Times, edito da Feltrinelli. Parliamo del libro L'ultimo turno di Chris Pavone, questo autore cresciuto a Brooklyn che si è laureato alla Cornell University e ha lavorato per quasi 20 anni come ghostwriter e come editor. Insieme alla sua famiglia è tornato poi recentemente a vivere nella Grande Mela dopo un breve periodo trascorso nella città di Lussemburgo, ed è proprio nei caffè della piccola capitale europea che ha iniziato ad avere l'ispirazione a scrivere i suoi primi romanzi, come Gli Infedeli, edito da PM nel 2013, che è il suo primo romanzo che è diventato un best seller negli Stati Uniti. Anche da noi si fa conoscere grazie a questo giallo atmosfere thriller dell'ultimo turno di Chris Pavone, che è il libro più letto della settimana, e noi ci riaggiorniamo ovviamente la prossima per quanto riguarda i libri più letti dagli italiani preferiti. La nuova di Noah Kahan, Orbiter.

0: Estate in Blu 2000. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in Blu 2000. 2000. 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Baby Steps di Olivia Dean.

ci tiene compagnia per tutta questa settimana su In Blu 2000, il nostro disco in blu. Naturalmente parliamo di Olivia Dean con Baby Steps, ormai la conosciamo benissimo, e conosciamo benissimo una meta meravigliosa non solo per l'estate ma tutto l'anno. Vanto, è conosciuta in tutto il mondo per il nostro paese. Parliamo di Capri perché ha raggiunto un traguardo importante: dopo 40 anni sarà finalmente area marina protetta. C'è stata l'approvazione definitiva del disegno di legge, viene istituita questa nuova area marina protetta a Capri, una svolta storica davvero per la tutela dell'ambiente e anche del patrimonio naturale dell'isola in questione. E quindi l'approvazione è arrivata dopo molto tempo. Uno strumento questo dell'isola di Capri, nominato così per proteggere uno degli ecosistemi più importanti, preziosi e conosciuti del Mediterraneo. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dovrà completare poi gli adempimenti necessari per rendere operativa l'area, e in più il provvedimento stabilisce la separazione definitiva tra le due realtà unite precedentemente nella denominazione di quest'area marina, cioè penisola della Campanella e isola di Capri. Quindi da una parte ci sarà Punta Campanella, dall'altra isola di Capri, ciascuna con un proprio percorso gestionale particolare e definitivo. Capri, lo ricordiamo, è un'isola famosa in tutto il mondo per il suo paesaggio, le acque cristalline, la ricchezza dei fondali, eppure fino ad oggi era rimasta, diciamo, senza un'area marina protetta dedicata. La nascita di questa nuova legge approvata mostra anche quante lacune ci sono state nel sistema italiano delle aree marine tutelate nel passato, e rappresenta quindi un passo avanti verso gli obiettivi della strategia europea che punta a proteggere almeno il 30%, infatti si chiama 30x30, 30% delle aree marine entro l'anno 2030 per l'appunto, e questo è un passo avanti che è stato fatto nel nostro paese, che ci auguriamo che venga anche, diciamo, esportato all'estero per altre zone. Arrivano i Jamiroquai. Yeah.

0: giovane e talentuoso Andrea Settembre, in arte semplicemente Settembre, con il nuovo singolo Due settimane. Lui, ve lo ricordate, aveva vinto lo scorso anno Sanremo Giovani con Vertebre e ha scelto i vicoli della sua Napoli per esibirsi proprio con questa canzone, con una sorta di serenata improvvisata sotto un balcone insieme a una ragazza. Lui si è esibito proprio sulle note di questa canzone Due settimane, regalando ai passanti uno spettacolo emozionante ma anche inaspettato. In questo caso una scena che richiama la più classica tradizione partenopea della serenata, ma il significato che ha voluto dare Settembre è tutt'altro, viene ribaltato, perché il balcone non è stato il luogo del corteggiamento ma è diventato il teatro di una storia che finisce nel silenzio, un po' come quella raccontata appunto in Due settimane, senza spiegazione. Quindi nel gergo giovanile si chiama ghosting. Lo conoscevi, Caruso, questo fenomeno del ghosting? Cioè un modo creativo per raccontare uno dei fenomeni purtroppo più diffusi tra i giovani. Dico purtroppo perché è l'interruzione improvvisa di una relazione senza alcun confronto, cioè praticamente ti cancellano dai social, da WhatsApp, da qualsiasi altra parte, quindi l'unico confronto che puoi avere è quello vis-à-vis con la persona stessa.
1: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound, the nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness.

Canzone molto fortunata di Lazza, che arrivò seconda al Festival di Sanremo proprio del 2023, e c'è il trionfo del rap anche quest'anno, perché continuano a collezionare dischi di platino, i lavori non solo di Lazza con il suo ultimo album Locura, ma anche gli album di Sfera e Basta e anche quello di Geolier, che hanno fatto incetta di dischi di platino proprio nell'ultimo periodo. Noi chiudiamo l'appuntamento di oggi, grazie per averci seguito, grazie a Daniele Caruso in regia, tra poco le news e a seguire la seconda parte delle Parole dell'Estate con Marco Parce. Vi lascio con un grande classico di Vasco Rossi, questa è Liberi Liberi, buon pomeriggio.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente?
1: Quando mi fanno cenno.
0: Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
4: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: In Blu 2000, news.
7: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Tra i 250 morti fino ad ora accertati del devastante sisma che lunedì ha colpito la Colombia, c'è anche Juan Alberto Barrios, un famoso ex giocatore della nazionale colombiana di pallacanestro. Secondo le prime ricostruzioni, Barrios sarebbe rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato a Cali. Intanto il governo di Bogotà, che segnala oltre 1 migliaio di feriti nelle zone più colpite dal sisma e oltre 3.000 di persi, ha decretato 3 giorni di lutto nazionale. Caldo record almeno fino a Ferragosto sull'Italia. In Piemonte da 9 giorni un vasto incendio devasta i boschi del Monte Barone. La situazione è estremamente complicata perché il rogo si sta sviluppando su più fronti, tutti molto estesi, è quanto si legge in un report diffuso dall'Unione Montana dei Comuni della Valsesia. Il documento contiene aggiornamenti anche su altri incendi in corso nell'area. Sovraffollamento e caldo insopportabile rendono in questo periodo dell'anno ancora più problematica la situazione dei detenuti in gran parte delle carceri italiane. Per quanto riguarda il numero di reclusi non eccessivo, va meglio nel carcere minorile milanese Beccaria, ma anche qui i problemi non mancano.
8: Qui mancano anche i palloni da calcio, spiegano educatori e agenti della penitenziaria. Agosto è il mese più crudele per gli adolescenti in carcere. Nell'istituto minorile Beccaria di Milano i giovani condannati in attesa di giudizio provano a convivere con il caldo. I numeri dicono che la struttura non è sovraffollata. Si contano 56 detenuti, tutti maschi, su 57 posti. Siamo al limite, non come ad agosto 2024, quando scoppiò una vera e propria rivolta. Ora la dirigenza è tutta al femminile. In un'estate dal caldo record, la vita nella struttura è resa più faticosa anche dalla temporanea chiusura per ferie di alcune attività e laboratori. 2 anni fa il Beccaria è finito nella bufera per un'inchiesta della Procura di Milano. Ora il clima è migliorato e i numeri più bassi permettono di lavorare meglio. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
7: Chiesa Papa Leone XIV, sabato 22 agosto, visiterà in forma strettamente privata la comunità del monastero Sant'Antonio da Padova delle monache agostiniane a Pennabilli, in provincia di Rimini, dopo la sua visita pastorale nella Repubblica di San Marino, che precederà la partecipazione del pontefice al meeting per l'amicizia fra i popoli e la visita pastorale alla città di Rimini. Lo ha reso noto oggi la sala stampa vaticana, che ha pubblicato il programma dettagliato della giornata del Papa in Romagna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Nel giorno in cui nel 1981 il colosso IBM presentava il primo personal computer. 12 agosto di 45 anni fa praticamente nasceva l'informatica per tutti, e non è un caso, no, se il modo in cui vengono chiamate queste macchine da allora è proprio personal computer. Perché il computer non sarebbe stato più da allora una roba, no, da laboratori, grandi aziende, vi ricordate gli operatori in camice bianco, quelle macchine che riempivano stanze intere? Cioè, da quel giorno d'estate si aprivano le porte di questa rivoluzione tecnologica per tutti i comuni mortali. E c'erano già i processori Intel e una neonata Microsoft che avrebbe curato il sistema operativo. L'IBM 5150 è stato il primo PC a definire uno standard, no, che gli altri produttori avrebbero imitato, però soprattutto è la macchina che ha democratizzato l'accesso all'informatica. Prezzo di lancio tipo $1,500, punto di partenza per un ecosistema software e hardware che ancora oggi domina il mercato. Non era proprio a buon mercato, perché abbiamo fatto un conto rapido su internet e sarebbero stati 5.000 e spicci dollari di oggi, insomma, però storicamente tutta la tecnologia parte da un certo costo d'ingresso che poi scende drasticamente col tempo. Interessante anche la scelta dell'epoca della campagna pubblicitaria, no? Siamo a livello proprio di spigolature leggere. Avevano preso un sosia di Charlie Chaplin per ricostruire l'ambientazione di tempi moderni, per trasmettere l'idea che la tecnologia da fredda e distante poteva diventare qualcosa di vicino, insomma qualcosa di amico, di accessibile. E tutto iniziava appunto oggi, 12 agosto di 44 anni fa. Le parole dell'estate sono queste, le storie, no, che ci appassionano da sempre e che continueremo a raccontare anche in questa versione speciale per la bella stagione, dove riascoltiamo le interviste più interessanti della stagione che si è appena chiusa. Oggi Francesco Filippi in regia, e una pacca sulla spalla a tutti quelli che combattono contro il caldo da bollino rosso e magari non sono nemmeno in vacanza, no? Che poi se uno sta in ferie, come dire, caldo sì, però se non altro non stai lavorando, è un approccio diverso proprio. Noi intanto partiamo con Emma.

0: La canzone dell'estate di Emma insieme a Fabri Fibra nel pomeriggio di Inblu 2000, Ma parte la musica, avevamo raccontato lo scorso novembre della primissima edizione di questo festival a Vicenza, che già dal titolo è un programma, no? Artis, Festival dell'Arte. E alla direttrice artistica Marina Wallace chiedevo se notasse anche lei questa paura di fondo nel parlare di arte, per noi persone normali intendo, no? Come fosse sempre qualcosa di troppo grande, troppo difficile, troppo lontano. Ascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Ma è vero che l'arte spaventa un pochino, perché è molto nelle mani degli esperti ed è diventata anche un'arte un pochino più difficile da comprendere, ormai non è un'arte che rappresenta così chiaramente le cose, siamo un pochino più lontani dai significati, ma la verità è che avvicinando il pubblico generale all'arte si fanno grandi miracoli e soprattutto è questa grande distanza che per qualche motivo si crea fra l'arte, sia l'arte antica, l'arte classica, un po' di meno perché ci sono musei, perché noi in Italia ne siamo circondati, ma anche dall'arte moderna e l'arte contemporanea, una grande distanza. Quindi forse quello che stiamo cercando di fare noi è parlare chiaro, avvicinare gli artisti che sono quelli che la fanno l'arte. Il pubblico si sente lasciato fuori perché vedono l'arte ma non sanno chi l'ha prodotta, non sono vicini agli artisti. Abbiamo fatto un po', messo al centro di questo festival l'artista, per vedere un pochino se avvicinando l'artista al pubblico le cose migliorano.
0: Non è un caso che il tema sia proprio non vi è arte senza artista. Qual è la definizione di artista? Chi è un artista?
2: Le definizioni sono tante, abbiamo chiesto ai nostri artisti di dire chi è, che cosa fa un artista e abbiamo avuto tante definizioni. Fondamentalmente l'artista è una persona che interpreta la realtà in un modo diverso con delle pratiche che sono quelle che noi conosciamo dell'arte, quindi possono essere la pittura, la scultura, la fotografia, il film, il disegno, eccetera. E quindi l'artista usa un linguaggio diverso da quello che viene utilizzato normalmente per interpretare quello che tutti in fondo vediamo e quello che tutti in fondo sentiamo.
0: Nel mondo della musica c'è un po' questa leggenda metropolitana per cui un artista, un cantautore, insomma un musicista sia sempre in cerca dell'ispirazione, come se fossero tutti in riva al mare o su un lago, sul cucuzzolo di una montagna, insomma. Cerchiamo di cambiare anche questo tipo di narrazione, no? Perché l'arte è anche un mestiere, forse questo è anche difficile da far passare come tema in un mondo in cui l'arte è percepita sempre come qualcosa di superfluo.
2: Ecco, hai fatto il paragone con la musica, hai fatto bene, perché anche nel campo delle arti visive, noi come artista intendiamo in questo caso l'artista visivo, anche lì si pensa che l'artista è isolato, è ispirato, è romantico, è distaccato dal mondo, non sa bene come cavarsela, se è proprio un essere diverso. Invece devo dire che gli artisti, proprio perché sono freelance e se la devono cavare da soli, hanno un mestiere per cui devono essere molto solidi e molto concreti in quello che fanno, devono essere organizzati, e credo che la stessa cosa sia vera della musica, no?
0: Sì, sì, assolutamente. C'è quasi un tipo di artigianalità, se vogliamo rendere nobile, no? Questo processo di creazione. Mi piaceva sottolineare anche come tutti gli incontri siano ad ingresso libero, con prenotazione consigliata in un momento storico in cui l'Istat racconta che un italiano su due non ha visitato nessun tipo di museo, mostra o sito archeologico negli ultimi tempi. In questo forse c'entra anche la variabile economica.
2: Molto, penso di sì, penso che giocherà un ruolo importante, non solo gli incontri per, diciamo, il pubblico adulto, ma facciamo anche dei laboratori per le scuole, per i bambini dai 6 anni fino alle scuole medie e alle scuole superiori, e se non lo facciamo noi gratuitamente, senz'altro è uno dei fattori che allontana le persone. succede anche a me, succede a tutti, quindi è importante sottolinearlo. Sono gratuiti, noi chiediamo una prenotazione perché ci fa piacere sapere quante persone ci saranno, in modo che ci possiamo anche organizzare, anche noi in fondo siamo organizzati, non siamo così romantici, ma è molto importante offrire al pubblico gratuitamente quello che in realtà spetta al pubblico. È roba nostra l'arte, roba di tutti.
0: Certo, assolutamente. In questo, quanto è importante il ruolo di una città di provincia? È il migliore delle accezioni possibili, insomma. Sarebbe stato fin troppo scontato, no, parlare di arte a Roma, a Firenze, insomma. No, farlo a Vicenza invece ha, come dire, un po' una rivincita, no? Per quelle città che forse hanno sempre un po' sofferto anche la vicinanza geografica con qualcosa di più grande.
2: Questo è vero, e io parlo da Roma in questo momento, dove ho messo 45 minuti a tornare a casa. Immaginiamoci se dovessi andare da un posto all'altro a sentire delle conferenze, arriverei tardi dappertutto. Quindi questo è il primo vantaggio ovvio. A Vicenza in 8 minuti sei alla Basilica Palladiana, in altri 8 minuti sei a Palazzo Chiericati, poi vai al Teatro Olimpico, poi alla Biblioteca Bertoliana, tutte le location che noi utilizzeremo per il festival lo puoi fare a piedi. Questa è una cosa molto importante, quindi accessibilità, questa è la parola, non solo gratis ma anche accessibile al pubblico. L'altra cosa è che Vicenza in particolare ha sofferto un pochino della presenza, della vicinanza a Venezia, a Padova e a Verona, tutte e tre città più conosciute per Giotto a Padova, per l'Arena e per Giulietta e Romeo a Verona e per la Biennale e poi per Venezia, in particolare per tutte le altre cose che Venezia offre. Quindi Vicenza, splendida, con una storia fantastica, col suo Teatro Olimpico, che sorprendentemente non è molto conosciuto, forse di più il Palladio, anche nei paesi anglosassoni, però sono città di provincia che soffrono un pochino del fatto di essere schiacciate dalle altre. Però Vicenza, una città di provincia, gioca un ottimo ruolo in questo caso, perché ha una presenza artistica internazionale, globale, e certo, quindi gli ospiti che abbiamo invitato dall'estero verranno di corsa, felici di venire a Vicenza
0: per scoprire, raccontare, essere protagonisti di un'altra Italia. Dal 10 al 16 novembre c'è una pagina Facebook, un profilo Instagram da seguire, il web, punto di partenza per tutti i dettagli, i luoghi, gli incontri, le info.
2: Esatto, abbiamo tutto, Facebook, Instagram, ogni presenza social, e poi saremo lì presenti fisicamente con un programma intensissimo, quindi si andrà da una parte all'altra volendo coinvolgere il pubblico. Questo è un festival per specialisti, ma per non specialisti. Falliremo se non avremo un pubblico generale, che desideriamo fortemente.
0: E leggo già l'invito per la prossima edizione, dal 9 al 15 novembre prossimo, per il Festival dell'Arte a Vicenza, artisfestival.it, per tutte le info. Le parole dell'estate.

in giro in bicicletta Lorenzo Giovanotti, lui poi è bravissimo a raccontare le sue passioni e quasi ti fa venire voglia di iniziare pure tu a pedalare, no? Ma di un altro Lorenzo che volevo parlare, visto che oggi è la sera delle sere, con il picco massimo delle Perseidi, le stelle cadenti di San Lorenzo, perché va bene la tradizione del 10 agosto, però di solito il momento in cui si concentrano più meteore è un po' prima, un po' dopo, insomma appunto questa notte, dove peraltro ci sarà luna nuova, significa, no, che il cielo notturno sarà completamente buio, senza nemmeno quel chiarore leggero, quindi dovrebbe esserci un'ottima visibilità anche per le scie più deboli. E nelle ore di punta, grosso modo tra mezzanotte e domani mattina all'alba, si stimano fino a 100 meteore all'ora nelle zone poco illuminate. In più l'appuntamento di oggi è doppio perché c'è pure l'eclissi, questo fenomeno astronomico affascinante in cui la luna si mette in mezzo gradualmente tra la terra e il sole, proiettando la sua ombra, capito? Visibile in Italia al tramonto, ma sarà un'eclissi parziale, cioè un morso d'ombra che sembra consumare lentamente il sole mentre si abbassa verso l'orizzonte. Questa è la parte romantica. La domanda meno poetica e più, come dire, concreta, pragmatica, è tipo: che succede nella società moderna, dove l'energia del sole ha un ruolo sempre più centrale, quando il sole improvvisamente si oscura? Penso alla transizione ecologica, penso alle enormi distese di pannelli solari che alimentano le nostre città, perché l'idea di un'eclissi evoca, no, quasi distinto sto timore di buio elettrico, lo spauracchio di un blackout. Eppure, secondo gli esperti, la realtà della tecnologia che governa queste nostre infrastrutture è molto lontana da queste suggestioni drammatiche e non c'è nessun rischio reale per la tenuta della rete, perché la produzione di energia del sole, così come quella del vento, non è una risorsa programmabile nel senso tradizionale, cioè non è che puoi semplicemente premere un tasto per aumentare il flusso come più ti piace. Però è vero, almeno così sottolineano gli analisti, che si tratta di una risorsa prevedibile. Quindi la chiave di tutto è la lettura millimetrica delle condizioni atmosferiche, perché per esempio uno strato denso di nuvole ha un impatto sulla produzione fotovoltaica molto più basso dell'eclissi di questo pomeriggio, quando il sole sarà ormai basso sull'orizzonte, quindi l'effetto della radiazione di suo è già ridotto naturalmente. Ecco perché i gestori della trasmissione elettrica nazionale hanno sistemi di previsioni meteo di altissima precisione, per calcolare con un certo margine d'anticipo quello che potrebbe succedere nelle 24 o 48 ore successive, in modo da bilanciare la domanda, perché quando la produzione dell'energia solare cala, perché c'è un'eclissi o magari solo un temporale, entrano in gioco le centrali termoelettriche a turbogas. Gli esperti le paragonano ai motori di un aereo, per cui quando serve più spinta aumenti la potenza, le turbine rispondono istantaneamente, girano più veloci e quindi gli impianti a turbogas compensano all'istante l'energia che manca, quindi dal lato utente non ci sono variazioni. Oggi i servizi meteorologici e le sale di controllo energetico hanno un unico grande, come dire, centro di controllo, è un unico ingranaggio integrato. Studi e analisi di settore confermano che i modelli di previsione hanno raggiunto livelli di accuratezza talmente elevati da essere quasi infallibili. Ecco perché non c'è da essere contenti quando dicono ancora caldo anomalo fino a dopo Ferragosto, perché ci prendono, capito? Però per l'ora dell'eclissi anche l'aria, almeno oggi, dovrebbe essere un pochino più fresca, ecco, aspettando le stelle cadenti della sera. Le parole dell'estate.

che hanno fatto di Whitney Houston l'icona incredibile, no, che conosciamo, al punto che c'è addirittura una Barbie Whitney Houston con tutto il dietro le quinte, tra l'altro raccontato sull'Instagram ufficiale di Whitney Houston. Le parole dell'estate, e cambiamo completamente musica.

degli anni Ottanta. Ho visto anche il vinile in 4 pollici di questa canzone, I Wanna Dance With Somebody, una chicca da appassionati sicuramente, mentre il 7 agosto scorso, cos'era? Venerdì scorso, è uscito anche Whitney, the number one hit singles, con 11 canzoni.

intitola Boston ed è la canzone che l'ha lanciata al grande pubblico. Lei che era diventata virale su TikTok è partita da lì alla conquista delle classifiche country pop, e poco c'entra che suo zio sia un miliardario americano con una grande attività anche, prova a dire, nell'intelligenza artificiale, tanto per cambiare. Si chiama Stella Lefty e sentiremo ancora parlare di lei, ma non oggi perché abbiamo finito. Torniamo domani però, puntuali, con Francesco Filippi in regia. Vi aspettiamo, stesso posto, stessa ora.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio in Colombia, dove sono più di 250 i morti accertati per il devastante sisma che lunedì scorso ha colpito il paese. Il governo di Bogotà ha decretato 3 giorni di lutto nazionale. Intanto si muove la macchina internazionale dei soccorsi. Il vicepresidente colombiano José Manuel Restrepo ha confermato che sono 12 paesi, tra cui Stati Uniti, Svezia, Turchia, Messico, El Salvador e Brasile, che hanno annunciato l'invio di aiuti umanitari alla Colombia. Le risorse della cooperazione internazionale andranno così ad aggiungersi agli oltre 1.300 milioni di dollari già destinati alle operazioni di ricostruzione delle aree più devastate. Chiesa, durante l'udienza del mercoledì in Vaticano, stamane Papa Leone ha invitato tutti a pregare e ad aiutare concretamente i terremotati della Colombia. La Santa Sede ha già stanziato 100.000 euro da inviare alle diocesi più colpite dal sisma. Nella catechesi il pontefice si è poi concentrato sul senso della messa festiva e sul lavoro domenicale.
2: Per santificare la domenica è indispensabile celebrare l'Eucarestia e allora, esorta Leone, incoraggio tutti a partecipare alla messa,
3: non assistendovi soltanto in modo virtuale.
2: E per farlo, chiede il Papa, cerchiamo le migliori condizioni anche per chi domenica lavora. Udienza del mercoledì in Basilica, al riparo dal caldo di Piazza San Pietro. Dopodomani, ricorda poi il Papa ai polacchi, ricorre la memoria liturgica di San Massimiliano Kolbe, martire ad Auschwitz, dove salvò con la sua vita quella di un altro prigioniero.
3: Il ricordo di questi eventi ci guidi sulla via della pace indicata dall'Immacolata.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il tasso globale di disoccupazione giovanile è salito al 12,4% nel 2025, pari a 67 milioni di giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni. Allo stesso tempo la quota di NEET, i giovani che non lavorano né studiano e né seguono percorsi di formazione, è aumentata leggermente, raggiungendo il 20% e interessando oltre 257 milioni di giovani nel mondo. È questo il quadro del nuovo report dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro intitolato Tendenze Mondiali dell'Occupazione Giovanile 2026. È morto tragicamente a soli 30 anni d'età Jacob Jake Wisenant, lo scalatore americano famoso per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite e per il record stabilito nel 2024 sul Lurkin Fear, una via d'arrampicata situata sulla parete ovest di El Capitan nella Yosemite Valley in California. I ranger della zona sono intervenuti dopo una segnalazione di un incidente in arrampicata, ma hanno trovato Wisenant senza vita. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

E siamo ancora noi, quelli di Nel Blu, dipinto di blu, sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Un saluto a voi tutti, carissimi radioascoltatori, da Massimo in studio e da Antonio alla regia. Ci rituffiamo per questa seconda puntata dedicata al 2003. Beh, se dico seconda puntata non sono molto sincero, nel senso che comunque ormai le nostre puntate di Nel Blu, dipinto di blu, superano le centinaia, visto che siamo partiti dal 1960 e abbiamo così affrontato la bellezza di circa 43 anni della nostra storia, dedicando più o meno 3, 4, 5, 6 puntate in alcuni casi a ogni annata, quindi di puntate ne abbiamo macinate parecchie. Oggi iniziamo subito alla grande con una canzone del 2003, una canzone scritta e cantata dagli Jarabe de Palo, estratta dal loro quarto album, e il brano ottiene un'ottima accoglienza in Europa e in particolare in Italia, e proprio per tale motivo il gruppo registrò una versione di Bonito in lingua italiana composta da Jovanotti, proprio come era successo in precedenza con Depende. E allora Jarabe de Palo, Bonito.

tra gli avvenimenti sportivi del 2003 vorrei farvi in questo momento, cioè proporvi una carrellata. Il 24 febbraio l'Italia vince l'Europeo di calcio a 5 e la fase finale del terzo campionato europeo di futsal si è svolta in Campania con campi di gara al Palasport di Aversa e al Palamaggio di Caserta. Il 3 marzo la Juventus vince il 55esimo torneo calcistico di Viareggio riservato alle formazioni giovanili a cui avevano preso parte 40 squadre. Il 28 maggio, battendo la Juve, il Milan vince la Champions. Pensate che per la prima volta nel 2003, per l'appunto, la finale di Champions League era tra due club italiani, altri tempi potremmo dire, no? All'Old Trafford di Manchester scendono in campo la Juventus di Marcello Lippi e

duello per 3-2 e conquista il sesto titolo continentale. I cecchini milanisti sono Serginho, Nesta e Shevchenko. Sbagliano dal dischetto Seedorf e Calazze. E gli juventini che battono il portiere milanista Dida sono solo Birindelli e Del Piero, mentre falliscono Trezeguet, Zalaieta e Montero. Tra le altre notizie sportive, il 18 giugno la Confederation Cup del 2003 si svolge dal 18 al 29 in giugno in Francia, la FIFA Confederation Cup, sesta edizione del torneo che coinvolge le nazionali vincitrici dei campionati continentali organizzati dalle varie confederazioni. Il 31 agosto parte la Serie A e vede favoriti Juventus, campione uscente, il Milan, campione d'Europa, Inter, Lazio e Roma, con importanti movimenti di mercato significativi, tra cui l'arrivo di Fabrizio Miccoli alla Juventus, l'acquisto del giovane Kakà da parte del Milan, che poi verrà venduto dopo la liaison d'amore avuta con la figlia del presidente dell'allora Milan Silvio Berlusconi, e il trasferimento all'Inter di Cruz. Lo scudetto sarà poi appannaggio del Milan grazie agli 82 punti conquistati. Andiamo al volley maschile. Il 5 settembre si svolgono gli europei di volley maschili che iniziano in Germania e con la partecipazione di 12 squadre. Dopo un ottimo girone, battendo in semifinale Russia e in finale la Francia, gli azzurri conquistano per l'appunto il quinto titolo europeo. Altri tempi anche nel volley. Europei di basket sempre il 5 settembre, questa volta in Svezia, il terzo posto è italiano. Il 12 ottobre cambiamo sport, Schumacher è campione per la sesta volta. Il grande bolide dei 16 Gran Premi, conclusosi con il 54esimo campionato mondiale di Formula 1, cominciava con la Ferrari e Schumacher, campioni del mondo in carica e confermati anche in questa occasione. Infine, il 28 novembre, la finale della Coppa Davis del 2003 a Melbourne, sui campi in erba della Rod Laver Arena, Australia e Spagna che se lo contendono. Il 30 novembre al Brasile va la Coppa del Mondo di Pallavolo Maschile e il 22 dicembre viene assegnato il pallone d'oro da France Football, il grande quotidiano sportivo francese che assegna per l'appunto ogni anno il pallone d'oro, e viene assegnato a Pavel Nedved che vince la 48esima edizione. È il giocatore ceco della Juventus che è seguito in classifica stilata sui voti basati da 52 giurati, viene seguito da Thierry Henry dell'Arsenal e da Paolo Maldini del Milan. Tra i 26 atleti presenti nella graduatoria finale, ben 7 erano italiani e 11 avevano giocato in società italiane. Questo è lo sport del 2003. E Alexia cantava Per dire no.

E adesso andiamo al mondo del cinema del 2003 per l'appunto. La regia di P.J. Hogan con Jeremy Sumpter, Jason Isaacs, Rachel Hardwood, Olivia Williams, Lynn Redgrave propone un film fiabesco in quell'anno. Peter Pan, un film per l'appunto per la prima volta sugli schermi che assomiglia un po' a se stesso. Un ragazzo di 15 anni, Jeremy Sumpter, a dare il volto al protagonista di questa nuova versione del 2003. Un successo abbastanza buono, non enorme potremmo dire, in cui però l'incasso è certamente apprezzato dalla major che l'aveva prodotta. Per quanto riguarda invece altri film di cui possiamo parlare, volevo proporvi la meglio gioventù. Anche in questo caso un film che dopo tanta televisione che si spaccia per cinema, un film che può anche passare in televisione, ma che consente al pubblico di rivisitare passioni, potremmo dire, lotte, errori e speranze di una generazione e di quella che è venuta dopo. La meglio gioventù è un film che riprende un po' 40 anni della storia italiana, raccontati appunto attraverso le vicende di una famiglia, il cui protagonista è Nicola, il quale durante l'alluvione a Firenze nel 66 incontra e si innamora di una donna e la segue per vivere a Torino. È la Torino degli anni 70, sullo sfondo del terrorismo, dei problemi operai e dell'immigrazione del sud. E questo è l'incipit che prosegue poi fino ai giorni nostri per chiedersi e chiederci che cosa sia cambiato da allora e che cosa sia rimasto uguale. Un film che certamente ha avuto il suo successo, diciamo, vincendo anche 4 Davidi Donatello, 7 Nastri d'Argento e 4 Davidi Donatello su 9 candidature. La regia è di Marco Tullio Giordana con Luigi Locascio, Adriana Asti, Sonia Bergamasco, Maya Sans, Fabrizio Gifuni, che iniziava per l'appunto anche la sua carriera. Un rating piuttosto alto e un incasso discreto. Quell'anno, nel 2003, Eros Ramazzotti proponeva Un'emozione per sempre, una canzone cantata per l'appunto da lui e scritta con Adelio Cogliati, Claudio Guidetti e Maurizio Fabrizio. Inizialmente la canzone era stata scritta per Alex Baroni, ma siccome il cantautore milanese era morto all'improvviso in un incidente, venne inserita nel 9° album di Ramazzotti che uscì proprio in quell'anno. Il brano partecipò al Festival Bar, diventando un tormentone estivo di quell'anno. Il singolo racconta poi la storia di un amore finito, ma indimenticabile, che porta chi lo ha vissuto a ricordare momenti felici vissuti durante la relazione e a ritenere che certi amori lascino un segno perpetuo. Il brano ha ottenuto un enorme successo in Italia perché venne messo in commercio nel maggio del 2003, debutta nelle classifiche dei singoli più venduti 3 giorni dopo, al primo posto immediatamente e vi rimane per 6 settimane consecutive. E il disco rimane poi in classifica nella top 20 per 20 settimane. È uno dei maggiori successi del cantautore romano. In Ungheria, pensate, il singolo di Ramazzotti rimase per 8 settimane consecutive alla posizione numero 1 della classifica. Vale proprio la pena di ascoltare

E da Roma, con Ramazzotti, spostiamoci questa volta geograficamente su Milano, fine degli anni 90. La scena, un po' alternativa, rock italiana, è dominata da band come Blue Vertigo, per intenderci quelli di Morgan, e After Hours. Per i giovani gruppi che si formano nell'area milanese, quindi, è difficile ritagliarsi uno spazio consistente in cui poter proporre qualcosa di artisticamente innovativo. È da questa situazione che nascono Le Vibrazioni, merito del futuro leader Francesco Sarcina, che di giorno lavora come assistente sociale e di notte come tecnico del suono per alcuni dei gruppi italiani più noti. Suona la chitarra e il rock dei Led Zeppelin è la sua passione. E con l'amico di sempre, il batterista Alessandro De Idda, si esibisce poi nei locali milanesi e dopo la classica dura gavetta avviene l'incontro fortunato con due musicisti giovani e dotati, Stefano Verderi e Marco Castellani. Unite le forze, i quattro diventano in breve una delle band cult dei locali milanesi. Ma il circuito cittadino è stretto. Affittato un furgone, Le Vibrazioni iniziano a girare l'Italia e a farsi conoscere non più solo come cover band dei Led Zeppelin. E il 2003 è proprio l'anno della svolta improvvisa e destabilizzante. È gennaio e attraverso i canali musicali italiani appare un video che resta impresso. Sullo sfondo la Milano dei Navigli, una ragazza bionda che si chiama Giulia che si prepara per uscire di casa. Un unico piano sequenza segue la ragazza sulle note di una ballata rock dal sapore un po' vintage fino a un concerto. È il concerto delle Vibrazioni e il pezzo è dedicato a te. La Giulia, nata dalla penna di Francesco Sarcina, divenne improvvisamente la fidanzata d'Italia e Le Vibrazioni ottengono un successo improvviso e clamoroso, tant'è che il video sarà rifatto, parodiato, citato da Elio e le Storie Tese e Frankie High Energy. È un caso discografico perché quando il video inizia a girare il gruppo è ancora privo di contratto discografico. È una strategia del manager Sartorio, funziona. La band è messa subito sotto contratto, Dedicato a te resta primo nella classifica dei singoli per 14 settimane e trascina l'album d'esordio Le Vibrazioni fino a 300.000 copie vendute. E grazie a quel video e soprattutto a quel pezzo, i quattro fanno incetta di premi nel 2003. Due Italian Music Awards come band rivelazione miglior gruppo, 3 nomination per miglior album, miglior tour e miglior video. E la vittoria al Festival Bar sono la loro rivelazione dell'anno. E allora ascoltiamoci questa Giulia, dedicato a te, delle Vibrazioni 2003.

E prima di chiudere questa seconda puntata dedicata al 2003 vorrei fare un ricordo con Ciccio Ingrassia, della coppia Franco e Ciccio. Ciccio Ingrassia muore infatti il 28 aprile 2003. Palermitano doc, come il suo collega e compagno di lavoro Franco Franchi, a cui diede insieme la via al celebro duo comico Franco e Ciccio, tra i più prolifici del cinema italiano. Calca le scene all'inizio del 44 e poi gira i teatri di mezza Italia facendo da spalla a Gino Bramieri. Nel 54 incontra Franco Franchi e inaugura con lui un lungo sodalizio artistico. Apprezzato anche i ruoli drammatici, vinse tra gli altri un Nastro d'Argento per Todo Modo di Elio Petri e un David di Donatello per Condominio nel 91. Si spense per l'appunto a Roma nell'aprile del 2003. E su questo ricordo ringrazio tutti voi di aver seguito questa seconda puntata dedicata al 2003 di Nel Blu Dipinto di Blu, da Massimo in studio, da Antonio alla regia. Grazie per averci seguito e alla prossima sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Vi lascio con Carme Consoli e la sua Fiori d'Arancio. Thank you.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incœ e de domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
3: Ciccaremo Cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000, news.
1: Il brutale eccidio nazifascista perpetrato 82 anni fa nel paese di Sant'Anna di Stazzema in Toscana, ricordato oggi dalle più alte cariche dello Stato. 560 civili inermi uccisi per crudele rappresaglia. Il monito di quei martiri è quanto mai attuale nei nostri giorni inquieti, sottolinea il presidente Mattarella. 3 giorni di lutto nazionale in Colombia, li ha decretati il governo di Bogotà. Almeno 250 i morti accertati, oltre 1000 i feriti, 3000 i dispersi. Intanto arrivano aiuti da molti paesi del mondo. Il Papa invia 100.000 euro alle diocesi più colpite e invita tutti a pregare e a mobilitarsi per aiutare i terremotati. Canicola senza tregua almeno fino a Ferragosto, è quanto dicono le previsioni meteo, che parlano di un'altra settimana rovente su gran parte dell'Italia. Ma da lunedì prossimo l'anticiclone dovrebbe finalmente spezzarsi, con piogge temporali e aria più fresca in arrivo dall'Atlantico. Buonasera da Andrea Domaschi. Oggi a Sant'Anna di Stazzema, sulle Alpi Apuane Toscane, si è tenuta la cerimonia commemorativa dell'eccidio nazifascista di 82 anni fa. SS tedesche e repubblichini massacrarono 560 civili inermi. Dal presidente Mattarella un messaggio sull'importanza della memoria, che sia forte monito anche per le ombre di odio e guerra che si allungano sul mondo di oggi. Chiara Placenti.
2: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano. Così Mattarella nel messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, spiega il capo dello Stato, è atto di liberazione che si rinnova. Presente alla commemorazione sulle Alpi Apuane il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Non solo è la prima volta di un esponente di governo di centrodestra alla cerimonia, ma il ministro ha anche sottolineato il ruolo di complicità dei fascisti nella strage, dagli orrori del passato ai rischi del presente.
3: Il nazismo e il fascismo sono tragedie del passato che non ritorneranno in quelle forme, ma l'Europa e il mondo sono attraversati proprio in questi anni dallo stesso spettro dell'intolleranza.
2: Anche Conte sottolinea che questo è il tempo di costruttori di pace e di speranza. Sant'Anna di Stazzema, come definito da Mattarella un sacrario civile, è e deve restare memoria viva. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E a distanza di oltre 80 anni da quei terribili fatti storici, il barbaro eccidio nazifascista Sant'Anna di Stazzema ci chiama a riflettere anche su massacri e genocidi in altre parti del mondo cui continuiamo ad assistere inerti. Monica Di Loreto.
4: 12 agosto 1944, all'alba, Sant'Anna di Stazzema viene circondata da reparti della 16ª divisione SS, affiancati da fascisti e collaborazionisti italiani. Gli uomini, pensando a un rastrellamento, si allontanano verso i boschi. Nel paese restano soprattutto donne, anziani e bambini, insieme a centinaia di sfollati, ma l'obiettivo è la popolazione civile. Gli abitanti vengono prelevati dalle case, radunati e uccisi con raffiche di mitragliatrice e bombe a mano. Le abitazioni vengono incendiate e in poche ore vengono massacrate 560 persone, tra cui circa 130 bambini. La più giovane ha appena 20 giorni. Intere famiglie vengono sterminate. Quella di Sant'Anna non fu una rappresaglia improvvisata, ma un'operazione pianificata contro civili inermi. A 82 anni di distanza, quei 560 morti restano una delle pagine più drammatiche dell'occupazione nazista in Italia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Ma purtroppo la storia pare non insegnare nulla. Il conflitto in Ucraina si inasprisce. Le forze di Kiev colpiscono il più grande terminale petrolifero russo sul Mar Nero. Da Mosca, il presidente Putin promette di rispondere con la stessa moneta agli attacchi. Vito De Torre.
5: È il presidente Zelensky ad annunciare l'attacco alla base russa di Novorossiysk. È caduto l'ultimo baluardo della flotta di Mosca nel Mar Nero, ma il blitz ucraino ha colpito anche edifici residenziali. Il bilancio provvisorio è di 3 morti, tra cui un bambino di 8 anni e oltre 20 feriti. Colpita anche un'importante infrastruttura per il commercio di cereali. Intanto, mentre la NATO analizza gli sconfinamenti di droni russi nello spazio aereo di Polonia e Romania, si alzano i toni dello scontro. Medvedev ha definito definito i paesi occidentali cani dell'Europa, minacciando attacchi contro navi mercantili di paesi nemici, anche in acque neutrali. Parole che fanno eco a quelle di Putin: risponderemo in modo adeguato ai sequestri delle nostre petroliere. Vito De Torre, lì nello studio.
1: E in Medio Oriente le tensioni dal Golfo Persico si riverberano sull'intera instabile area e le trattative per riaprire i traffici commerciali, lo stretto di Hormuz, sembrano a un punto morto. Marco Burini.
6: Medio Oriente costantemente di male in peggio. Se sul fronte Stati Uniti-Iran la tregua sta per scadere, sul fronte Israele-Palestina e Israele-Libano non è mai iniziata davvero. Oggi pomeriggio i caccia hanno preso di mira Mansouri nel distretto di Tiro, come ieri la zona di Nabatieh. Incursioni e incendi che violano gli accordi esistenti e il diritto internazionale, accusa l'esercito di Beirut, che non può dispiegarsi nel Libano meridionale, come pure era stato deciso nei colloqui immediati dagli americani. Ma Washington non incute più soggezione a nessuno, alleati o nemici che siano. Il regime di Teheran ostenta sicurezza e finora nemmeno la carta delle sanzioni economiche ha funzionato. Ayatollah e funzionari sono pronti a resistere a lungo, convinti che Trump cederà per primo. Lo stretto di Hormuz lo controlliamo noi, ripete il boss della Casa Bianca. In realtà è un blocco reciproco e così le navi non passano e l'economia globale si surriscalda in questa estate che toglie il respiro. Marco Burini, linea allo studio.
1: Intanto il presidente Trump è stato citato in giudizio per la controversa vendita delle notifiche ai suoi post su Truth Social. È stato citato da Intercept Media, un'organizzazione giornalistica, e della Freedom of Press Association davanti a un tribunale federale di New York. Trump Media aveva annunciato a luglio che avrebbe offerto agli abbonati disposti a pagare fino a $100,000 al mese l'accesso anticipato ai post in grado di influenzare i mercati pubblicati dal presidente o da altri utenti della piattaforma. In Colombia la terra continua a tremare, 130 le scosse registrate in meno di 72 ore dopo il sisma di magnitudo 7.4 Richter che lunedì ha colpito la parte occidentale del paese, provocando almeno 250 morti e oltre un migliaio di feriti, proclamati 3 giorni di lutto nazionale. Antonella Mazza Teruel.
7: Ha decretato 3 giorni di lutto nazionale e ha annunciato lo stato di emergenza per mobilitare risorse per i quasi 600 comuni terremotati. Il governo colombiano di Abelardo de la Espriella, appena entrato in carica, con la Banca Mondiale verrà attivato un credito di almeno $450 milioni. Diversi paesi hanno offerto sostegno, dalla Svizzera alla Turchia, dalla Svezia al Giappone, dagli Stati Uniti a El Salvador alla Spagna. L'Unione Europea ha appena stanziato poco più di 2 milioni di euro e dal Messico stanno per arrivare i Topos Azteca, nota squadra di volontari dedita nei terremoti alle operazioni di soccorso. La Colombia piange i suoi morti e ricerca le numerose persone disperse sotto le macerie in zone rurali e montuose, isolate e difficilmente raggiungibili non solo per le conseguenze del sisma ma anche per la presenza di gruppi armati e un conflitto interno che da mezzo secolo costringe la popolazione indigena a lasciare le proprie case e spostarsi di continuo. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: E durante l'udienza del mercoledì in Vaticano stamane Papa Leone ha invitato a pregare e ad aiutare concretamente i terremotati della Colombia. La Santa Sede ha già stanziato 100.000 euro da inviare alle diocesi più colpite dal sisma. Nella catechesi il pontefice si è concentrato sul senso della messa festiva e sul lavoro domenicale. Paolo Fucili.
8: Leone XIV è vicino ai terremotati della Colombia e non solo con le parole di oggi all'udienza del mercoledì. Il suo primo aiuto d'emergenza son 100.000 euro inviati alla Conferenza Episcopale Colombiana e altri aiuti seguiranno ancora. Intanto prega per le vittime e i loro familiari, grato a chi si adopera nei soccorsi e nell'assistenza. Udienza tenuta in Basilica, al riparo dal caldo di Piazza San Pietro, parlando di anno liturgico e di santificare la domenica partecipando alla messa.
9: Non assistendovi soltanto in modo virtuale.
8: Perciò Leone chiede di ricercare le migliori condizioni perché anche chi lavora domenica possa andare a messa e in vista della memoria liturgica dopodomani di San Massimiliano Kolbe che ad Auschwitz salvò con la sua vita quella di un compagno.
9: Il ricordo di questi eventi ci guidi sulla via della pace.
8: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Sempre alta la tensione in Europa sul tema migranti. La Germania si dice sorpresa dall'agitazione dell'Italia e ribadisce le espulsioni previste dal patto europeo su asilo e migrazione. Giorgia Bresciani.
2: Il governo tedesco conferma che verranno rimandati in Italia i dublinanti, richiedenti asilo e migranti che, registrati nel primo paese di arrivo nell'Unione Europea, si spostano in un altro Stato membro per chiedere protezione, ma vengono rispediti in base al regolamento di Dublino nello Stato di prima registrazione. Ribadita anche la dura posizione dalla premier danese Frederiksen, la quale, intervenendo in Parlamento, ha detto che la Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere, in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Per il nostro ministro degli esteri Tajani non c'è nessun problema con la Germania sui dublinanti, mentre la sospensione di Schengen va avanti sicuramente fino al 15 agosto come previsto. Poi si vedranno gli sviluppi della situazione. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni fa sapere intanto che, nonostante il drastico calo degli arrivi, i decessi di migranti nel Mediterraneo centrale sono raddoppiati nei primi 4 mesi dell'anno e quelli sulla rotta orientale sono triplicati. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Concluso dopo oltre 5 ore nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Davanti al giudice dell'indagine preliminare, Lavitola ha ammesso le proprie responsabilità. Fausto Nicastro.
10: Sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Così Walter Lavitola si è autoaccusato del piazzamento dell'ordigno che a ottobre aveva danneggiato la casa del giornalista di Report. Dopo più di 5 ore di interrogatorio di garanzia, quindi, il faccendiere ha ammesso le sue responsabilità davanti al giudice per le indagini preliminari che aveva disposto la sua custodia cautelare in carcere. Le domande del GIP hanno cercato di chiarire il ruolo dell'imprenditore, l'organizzazione e il movente del gesto. Lavitola avrebbe organizzato il piazzamento di un ordigno davanti alla casa del giornalista di Report per accrescerne la popolarità in vista di un eventuale impegno politico di Ranucci. Lavitola è accusato di detenzione illegale di armi aggravata dal metodo mafioso e rischia oltre 10 anni di carcere. Per il vice premier Salvini, fino a che la magistratura non farà chiarezza, Ranucci deve prendersi una pausa dalla RAI. Secondo la 5 Stelle Floridia, ex presidente della commissione di vigilanza della RAI, invece, Ranucci è vittima e la RAI vuole sfruttare l'occasione per escluderlo dalla conduzione di Report. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Il caldo asfissiante continua ad attanagliare gran parte dell'Italia, ma dovrebbe avere i giorni contati. Ce ne parla Elena Aquilanti.
11: Marciapiedi roventi e un'afa che non dà tregua, nemmeno di notte. È l'Italia di questa lunga estate, stretta in una morsa di caldo destinata a peggiorare nel fine settimana di Ferragosto. Per sabato sono previste temperature che toccheranno i 38 gradi in gran parte della penisola. Turisti e cittadini cercano così di trovare sollievo come si può. Ma il caldo ha avuto effetti anche su mare e corsi d'acqua ed è ormai difficile trovare refrigerio in un Mediterraneo che è arrivato a 30 gradi. Dopo settimane senza piogge, i fiumi sono in secca. Il Po ha segnato un deficit del 58% rispetto alla sua portata abituale. Più a sud, il Tevere ha toccato il livello più basso degli ultimi 15 anni, portando alla luce i resti di un antico ponte romano risalente all'epoca di Nerone. La svolta però è vicina. Già da lunedì le temperature dovrebbero abbassarsi. Dal 17 agosto l'anticiclone africano inizierà a cedere il passo a correnti atlantiche più fresche, portando con sé i primi temporali. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Daniele Caruso in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

Amici di Radio Orizzonti, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di A Tutta Musica. Oggi abbiamo un parterre completo di tutto e di tutti, perché abbiamo ovviamente in regia il nostro Angelo Sivelli, ci sono io al microfono e sono Claudio Borroni, e abbiamo anche un ospite che è un mio carissimo amico, un bravissimo chitarrista saronnese, o meglio, lui dice di essere milanese, perché te siete chi? Milanese, Gelaumvuncia, si dice così, no? Roberto Frizzo, un bravissimo chitarrista che ho trovato per caso oggi pomeriggio in giro, e gli ho chiesto: vuoi venire ad ascoltare una puntata di A Tutta Musica, così mi aiuti a diffondere il messaggio della nostra musica di Radio Orizzonti. Bene, cominciamo la nostra puntata a partire, guarda caso, con la musica classica. Abbiamo trovato un compositore, così trovato nell'ultimo momento, lui si chiama John Sebastian Bach, che ci fa ascoltare un Brandenburg Concert numero 4, anche lui poco disponibile alla filosofia dei brani con una dizione un po' più romantica, bensì tecnica, però il brano è stupendo e lo ascoltiamo tutti insieme. Bach, Brandenburg Concert.

Il concerto di Brandeburgo è un concerto meraviglioso, solo che ci porta via più di 2 ore e noi abbiamo una puntata nella quale abbiamo qualcosa come 15 o 16 brani, per cui ci porterebbe via tutto. Stiamo per farvi ascoltare un brano di questo gruppo americano dei Bee Gees, ma prima di parlare dei Bee Gees voglio parlarvi del nostro ospite. Roberto Frizzo è stato, lo è tuttora, un bravissimo chitarrista del jazz milanese. Ha suonato per tanti anni insieme a Franco Cerri. Ve lo ricordate Franco Cerri, il più grande chitarrista del jazz italiano? Se per caso vi dimenticaste chi fosse, ricordatevi l'uomo in ammollo, no? Ve lo ricordate, no? Quella cosa stranissima, tra l'altro creata da Dino Betti van der Not, che oltre che essere un musicista era anche un pubblicitario straordinario. Ecco, voi non lo sentirete molto parlare perché è un po' schivo, però vi garantisco che è qua con noi, e però prima della fine della nostra puntata qualche parola riuscirò a tirargliela fuori. I Bee Gees, volevo parlarvi di questo trio straordinario perché hanno prodotto delle cose meravigliose, soprattutto nel campo delle colonne sonore dei film. Ascoltiamo uno di questi brani che si chiama More Than a Woman, e non finirò mai di dirvi che sono stati veramente un trio di musicisti straordinari.

come vi dicevo, anche questo brano è un brano dei Bee Gees, un brano straordinario, ma ne sta arrivando un altro ancora migliore, perché A Stein Goes By, all'interno del famoso film di Casablanca, ci impone che per ascoltare nella maniera migliore questo brano dobbiamo chiudere gli occhi. E in quel dobbiamo chiudere gli occhi, perché dobbiamo ascoltare questo brano meraviglioso che è stato interpretato, giustamente come dici tu Roby, da Frank Sinatra, ma da tanti altri, perché dobbiamo immaginare la figura di Humphrey Bogart col suo impermeabile bianco, con la sua imperdibile sigaretta sempre accesa. Siamo in un locale di una sorta di jazz club dei tempi che furono. Inizia questo brano meraviglioso e sentiamo questo brano stupendo che comincia con "You must remember this, a kiss

sei. Ed effettivamente il tempo passa e io me ne accorgo ogni giorno che passa. Però ascoltiamolo senza essere troppo romantici. As Time Goes By, Casablanca.

Un altro brano meraviglioso è quello che Cole Porter scrisse tanti anni fa, ma ancora oggi assolutamente un brano attuale, I've Got You Under My Skin, cantato da tutti i più grandi crooner, sia maschili che femminili. Ma chi mai pensava che questo brano qui fosse interpretato anche da questa cantante, il cui nome non vi svelerò neanche sotto tortura, ve lo dirò dopo. I've Got You Under My Skin, Cole Porter.

C'è molta gente che dice che il jazz è un genere di nicchia soltanto per persone che lo amano particolarmente. Sì, mi piace il jazz, però ci cadono dentro tutti, perché anche Donna Summer, chissà tra l'altro se Donna Summer ha avuto o no il beneplacito di Giorgio Moroder per interpretare questo brano. Secondo me sì, perché il Cole Porter piace veramente a tutti.

Effettivamente questo brano l'ha cantato anche Donna Summer, ma questo brano che abbiamo ascoltato è stato interpretato da Gloria Gaynor, non sbagliamoci, caro Claudino, che sono io. Sentite, adesso ritorniamo un attimo alla musica classica con un brano che ha un titolo ovviamente estremamente tecnico, perché parliamo del concerto per oboe in re minore. Marcello, Alessandro Marcello, ma non avresti potuto dire, non lo so, un giorno su di una pianta, oppure ma che bella questa fontana? No, concerto per oboe in re minore, e ascoltiamocelo perché comunque è bellissimo.

Il suono dell'oboe in un'orchestra di musica classica è qualcosa di veramente particolare. Il brano che arriva adesso invece è un brano completamente diverso. È interpretato da una cantante molto brava, italo-brasiliana. Lei si chiama Gaia Gozzi, figlia di un italiano e di una cantante brasiliana. Ci fa ascoltare un brano di sua interpretazione, di sua produzione, Chega. Chega che significa vai via, basta, non ne posso più. E Gaia l'abbiamo ascoltata quest'estate con quel brano solito, no? Sai, quelle cose che si sentono, sesso samba, roba di questo genere, ma lei è una cantante bravissima che canta e compone in una maniera stupenda. Ascoltiamoci questo brano che è qualcosa di stupendo.

brano veramente originale, quello di Gaia Gozzi, come d'altra parte originale è stato qualche anno fa quando è uscito questo meraviglioso meravigliosa colonna sonora di C'era una volta il West in America di Ennio Morricone.

brano, colonna sonora di un film bellissimo che io assistetti veramente quando ero molto molto giovane, e questo è un brano, ed è un film che mi ha toccato nel profondo e me lo porto sempre con me. Questo brano è cantato da Joan Baez, ve lo facciamo ascoltare subito. "Is to You, Nicola and Bart", quindi la storia meravigliosa e purtroppo tragica di Nicola e di Bart, Sacco e Vanzetti. "Here's to you, Nicola and Bart, rest forever, given the heart", eccetera, eccetera, ma l'ascoltiamo dalla viva voce di Joan Baez.

E dopo una canzone così bella non può esserci che un'altra canzone altrettanto bella, anche perché questo brano è cantato dal più grande cantante di tutti i secoli, Frank Sinatra, che ci fa ascoltare questo brano bellissimo che si chiama You and I.

Sì, un altro brano magnifico con una voce che è qualcosa di straordinario, anche se questa è la voce di Sinatra molto molto giovane. La mia abitudine è quella che dopo Sinatra non canta nessun altro. Difatti c'è un brano di musica classica di Georges Bizet, la suite della Carmen, suite numero 1.

Il termine Savoy nel mondo della musica è stato, direi, utilizzato tantissimo in tutti i generi, nel jazz, nella musica classica e anche nell'operetta. Ascoltate per esempio questo Oh Mr. Brown, Ballo al Savoy.

Bello ma corto, corto, corto. Anche le cose corte sono belle. È arrivato il momento di presentarvi una grandissima artista che purtroppo non c'è più, Amy Winehouse, e ci spiace tantissimo. La ascoltiamo nell'interpretare questo Back to Black.

quando ascoltiamo il titolo di un brano, Back to Black, ci pensiamo di tradurlo con ritorniamo al black, cioè al blues, cioè al nero. No, invece Black era il suo fidanzato e purtroppo lui ha avuto una storia molto importante con lei, e forse anche un po' di colpa per la sua perdita la dobbiamo proprio a lui.

Parlavamo poco fa dell'utilizzo del termine Savoy dappertutto. Dappertutto, ma scusatemi, ma io che sono, diciamo che sono molto verso la parte jazzistica, ritengo che Ella Fitzgerald nell'interpretare Stomping at Savoy abbia dato a questo nome il lustro dovuto. Stomping at Savoy, Ella Fitzgerald.

0: Questo è lo skat, questa è la parte strumentale di una grandissima cantante che utilizza le due corde che abbiamo in gola per fare, diciamo, per eseguire delle improvvisazioni, come, esattamente come se fosse uno strumento e anche qualche cosa di più. Questa è una cosa che riusciva a fare lei e solo lei, vero Roby? Sei d'accordo?
1: Una grande,
0: penso. Hai detto giustamente prima, ha una voce da ragazzina.
1: Sì.
0: E tu l'hai ascoltata dal vivo?
1: E certo.
0: E cosa
1: l'ho vista due volte dal vivo,
0: sia con un
1: sì, con l'orchestra e anche con Oscar Peterson.
0: Ah vabbè, ma quel ragazzo che è appena arrivato,
1: vabbè,
0: che penso uno dei più grandi pianisti mai esistiti al mondo.
1: Oltretutto cantava anche Oscar Peterson,
0: effettivamente tu mi hai regalato quel
1: Nat King Cole,
0: questo sono io,
1: sì.
0: Cioè, quel disco che ha proprio dedicato a Nat King Cole, perché effettivamente aveva un timbro di voce molto simile, e poi siccome il jazz unisce un po' tutti, ti sembrava veramente di ascoltare.
1: Beh, certo, Nat è sempre Nat King Cole, però
0: lui si avvicinava,
1: però è stato un grande,
0: e probabilmente visto che tutte e due cantavano molto bene e suonavano altrettanto bene il pianoforte, i discografici hanno dovuto far scegliere loro. Adesso tu che cosa vuoi fare? E Nat King Cole fece il cantante da un certo punto in poi, e Oscar Peterson il pianista. Sentite, ve lo ricordate Aquarius? Symphony and trust about it. Sei pronto, Angelo, per farcelo sentire? E vai!

sì. Lasciamo il nostro Aquarius perché siamo arrivati all'ultimo brano ed è un peccato non ascoltare quasi per intero il tema del postino. Lo ascoltiamo dall'orchestra condotta da Luis Bacalov.

0: Vi sto lasciando con un brano un po' triste. Un po' triste anche perché questa è l'ultima canzone che vi stiamo mandando, lo so. Ma non abbiate problemi, perché settimana prossima io e Angelo ritorniamo da voi, con voi, per A Tutta Musica, quindi Claudio Borroni e Angelo Sivelli, e oggi eccezionalmente vi saluta anche Roberto Frizzo.
1: Buonasera, buona musica e buona vita.
0: Buona serata a tutti, ciao!

0: Le spezie raccontano. Un programma a cura di
1: Carla
0: e Niva. Un buongiorno e ben ritrovati ai nostri cari ascoltatori e soprattutto alle nostre carissime ascoltatrici, che sono quelle che sicuramente utilizzano maggiormente le spezie di cui parliamo in queste puntate. Le spezie dalla A alla Z. Quest'oggi partiamo con una spezia che, non so io Carla, io non la conosco, sì, tanto, non conosco nemmeno tanto i suoi usi. Ebbene, è il coriandolo, definito a volte il prezzemolo cinese dal gusto un po' particolare. Il coriandolo è detto anche prezzemolo cinese perché è molto simile, si parla delle foglie, al prezzemolo, ed è usato soprattutto nella cucina orientale. Fa parte della famiglia delle apiacee. Abbiamo già detto che è molto simile al prezzemolo, da cui deriva il nome di prezzemolo cinese, ma
1: come
0: ricordiamo,
1: fatto?
0: In comune con il prezzemolo ha solamente la forma, ecco, il sapore è molto più intenso e anche piccante. Inoltre ricordiamo che del coriandolo si consumano anche i frutti, come sono i frutti di questa pianta. Sono simili a dei granelli di pepe e hanno un sapore leggermente acidulo.
1: Ecco, si tratta di una spezia quindi molto usata, come hai detto tu Niva, nella cucina orientale, ma anche recentemente è stata riscoperta per la preparazione dei nostri piatti. È possibile usarla sia essiccata oppure fresca.
0: Ecco, io devo
1: bisognerebbe guardarsi un po',
0: conosco.
1: Ecco, se si trova.
0: Ecco, il coriandolo è povero di calorie, pensate che ne apporta solo 23 ogni 100 grammi, quindi veramente ricco di oli essenziali, antiossidanti, vitamine, fibre, è anche ricco di minerali come ferro, manganese e fosforo, e può essere usato in varie forme. Per esempio può essere usato
1: in grani, addirittura qui può essere aggiunto ai pediluvi per eliminare il gonfiore dai piedi e dalle caviglie, oppure come infuso, oppure come olio, soprattutto nei cosmetici, o come estratto.
0: E guarda che sembra anche, questa ve la diamo così come notizia, che il coriandolo faccia bene anche al sistema nervoso, donando buon umore a chi lo assume. Carla, una mattina grigia, che tu ti alzi, che hai milioni di cose da fare, tiri giù 4 semini di coriandolo,
1: E via
0: ti senti un re. Ma come si utilizza il coriandolo? Vorrei sapere.
1: Allora, cominciamo in cucina.
0: Certo.
1: Quello fresco va pulito prima di essere utilizzato, chiaramente.
0: Sì, però quello fresco magari adesso lo si trova, io non forse perché non l'ho mai cercato.
1: Non l'abbiamo mai cercato, bisogna incominciare a cercarlo.
0: A cercare questo.
1: Vediamo se riusciremo. Ecco, se pulito nel modo giusto può essere conservato oltre i 10 giorni.
0: Cioè?
1: Quindi, non, secondo me vuol dire non lasciarlo con l'acqua.
0: Asciutto. E come si fa a pulire il coriandolo?
1: Come il prezzemolo.
0: Ma non lo so, guarda. Allora, calcolando che somiglia un po' al prezzemolo, prima stacchiamo le foglie dal ramo. Lavarle, è questo,
1: esatto.
0: Suppongo che lo facciamo tutte. Bisogna lasciarle asciugare su carta assorbente. Una volta asciutto, sta a sentire che questa non la sai.
1: Sì.
0: Va messo all'interno di un panno di cotone strizzato per consentire all'acqua di vegetazione e anche all'aria di uscire. A questo punto, quando è bello asciutta la fogliolina, si può conservare in frigorifero in un barattolo a chiusura ermetica per 10-12 giorni. Bello. Frigo, non freezer.
1: In frigo.
0: Il coriandolo fresco oppure in semi tritati può essere, non so, ci sono tanti usi, come insaporitore per le zuppe, per i legumi, oppure anche messo così come un proprio per dare sapore al pesce, Alla carne.
1: Certo.
0: E com'è che si usa a scopo curativo? Sentiamo un po'.
1: Sì, uno degli utilizzi medicamentosi del coriandolo è in tisana. Infatti, grazie alle proprietà che aiutano la digestione, assumere tisane di coriandolo favorisce il metabolismo e aiuta anche la digestione dei carboidrati.
0: Ma si può usare anche sotto forma di olio essenziale. In che modo? Qualche goccia nella vasca da bagno e tu, blum, ti metti dentro e ti senti tutta rinvigorita.

0: lasciamo il nostro Cremonini, il nostro Cesare, che lo vediamo lì sulla moto, su e giù per le colline.
1: Sulla Vespa, esatto.
0: Mamma mia, quanto tempo fa, che meraviglia. E torniamo al nostro coriandolo, perché noi siamo cuoche.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Provette, ma
0: beh, insomma, il coriandolo, come abbiamo già detto, è un'erba aromatica dalle proprietà molto interessanti e poi ha questi semini che sono spezie. Si tratta, lo ripetiamo, di un insaporitore naturale molto utilizzato nella cucina orientale. Abbiamo già detto che questa pianta è originaria del Mediterraneo, anche se viene utilizzata principalmente in Oriente, ricordiamolo, in cucina, ma anche come rimedio naturale tornano utili sia le foglie che i piccoli semini, in realtà i frutti della pianta che si colgono maturi, e questo è bello.
1: È addirittura una spezia conosciuta da millenni ed apprezzata sia già dagli Egizi, dai Greci e dai Romani.
0: Ecco, noi stiamo imparando adesso, esatto, a conoscerla, ed è una cosa terribile come siamo indietro. È una spezia che si presta a diversi utilizzi in cucina, dato che bisogna dire che non è intensa, ha un sapore delicato, ed è importante perché questo sapore non va
1: a coprire
0: il gusto degli altri cibi, ma riesce ad esaltarlo donando anche un po' di gusto, un po' piccantino, non eccessivamente, non è un pepe, sia chiaro, però ha un gusto che esalta proprio il gusto della pietanza. Si può usare, come abbiamo già detto, il coriandolo fresco essiccato sia sotto forma di foglie che di semi.
1: Ecco, un po' di foglie di coriandolo si prestano bene ad insaporire, per esempio, i primi piatti come le zuppe di cereali, i legumi, i minestroni, ma anche secondi piatti di carne o pesce. Questo con le foglie.
0: Sì, perché le spezzetti dentro un pochino,
1: certo,
0: non sono molto forti, però ti danno già quel gusto.
1: Quel gusto. I semi di cui parlavi tu prima, che sono dal sapore differente rispetto alle foglie.
0: Perché? Perché cosa ricorda come
1: un
0: sapore?
1: Un po' quello del limone.
0: Sì.
1: E sono invece più utilizzati per preparare insaccati, sottaceti, oppure anche rimedi naturali. Insieme ad altre spezie, poi, i semi vanno a formare il curry.
0: E anche il garam masala.
1: Famosissime miscele di spezie note, utilizzate soprattutto in India. Ma al giorno d'oggi, chi non è mai andato in un ristorante indiano?
0: Io sono andata in un ristorante indiano,
1: sì, piuttosto che
0: cinese.
1: Adesso abbiamo la possibilità
0: di provare queste cose.
1: Quindi,
0: anche a non trovarle, però riesci
1: a provarle. Senza andare nei luoghi
0: d'origine. Beh, oddio, Carla,
1: solo col pensiero,
0: un viaggetto in India,
1: va bene, dai.
0: Devo dire, quando andrò in India, Carla, ti prometto
1: che mi porti il coriandolo.
0: Ti porto il coriandolo,
1: va bene.
0: Non fresco perché ho paura che non duri,
1: direi.
0: Però insomma i semini posso provare.
1: Va bene.
0: Allora, abbiamo detto tanti usi. Si può utilizzare, noi parliamo dei semini, sulle zuppe, le minestre, le verdure, carne e pesce, e chiaramente all'interno di mix particolari.
1: Ah, quindi abbiamo visto i numerosi impieghi culinari, anche le proprietà benefiche del coriandolo.
0: Però c'è un però.
1: Che non a tutti piace. C'è infatti chi, assaggiandolo, gli attribuisce un retrogusto di sapone. Ma perché?
0: Perché uno studio recente ha scoperto che è proprio un gene a far percepire ad alcune persone un gusto sgradito.

0: ancora qualche curiosità. Mm-hmm. Abbiamo detto coriandolo, il nome latino è Coriandrum sativum. Pensate che i semi del coriandolo venivano un tempo tuffati nel gesso e poi lasciati seccare. I confettini profumati erano l'ideale per essere lanciati dall'alto dei carri mascherati da balconi o da finestre.
1: Ah, bellissimo. Ecco, in Europa centrale il coriandolo invece viene usato per insaporire e aromatizzare,
0: detto,
1: sì, le marinate di cacciagione, le salamoie, i funghi, i sottaceti, ma anche i prodotti da forno.
0: E le verdure.
1: E le verdure, in particolare cavoli e crauti. E oltre invece viene anche usato nell'industria dei liquori per aromatizzare il gin e l'antico liquore chartreuse,
0: sì,
1: 90 gradi di
0: insomma,
1: potentissimo, dal caratteristico sapore speziato ma anche e pungente. Poi il coriandolo è una delle spezie più antiche, come infatti testimoniano le prove del suo utilizzo risalenti a 5.000 anni prima di Cristo.
0: Alcuni ritenevano che fosse velenoso, altri che fosse invece portentoso per guarire la peste, insomma sempre sta peste, e per rendere anche indolore il parto. Gli davano da masticare un po' di coriandolo. Il popolo romano lo usava moltissimo per via del suo aroma speziato e, stando a quanto ci riferisce Plinio, se si mettono alcuni semi sotto il cuscino a levar del sole, ebbene, se hai la febbre o il mal di testa, subito ti passa.
1: La parola invece latina coriandrum ha le sue radici in quella greca coris, che vuol dire cimice, seguita dal suffisso onder, che vuol dire somigliante, in riferimento alla supposta somiglianza con l'odore della cimice verde dei prati, terribile,
0: Madonna,
1: emanato sfregando le foglie del coriandolo.
0: Coriandrum indica qualcosa che fa bene all'uomo, mentre sativum significa adatto ad essere coltivato.

0: Ecco, lasciamo ancora il nostro amico Cremonini e partiamo, carissimi, con le ricette. Carla, sei stata bravissima, hai trovato due ricette. Mi raccomando, semplici, perché tu sai che io non brillo.
1: Sono sempre l'unica difficoltà, magari invece non è una difficoltà, è trovare le
0: ricette. E trovare il coriandolo. Però... Allora, il primo che mi hai indicato è riso speziato con patate.
1: Sì.
0: Allora, ingredienti: 370 grammi di riso, una patata. Ci siamo.
1: Sì.
0: Un quarto di peperoncino verde piccante a pezzettini, sai quello bislungo?
1: Sì,
0: pezzettini?
1: Sì.
0: Ecco. Mezzo cucchiaino di senape, mezzo cucchiaino di curry, un cucchiaino di zenzero tritato, se l'avete fresco è chiaro, no?
1: Sì.
0: Due cucchiai d'olio, un cucchiaio di sale grosso. Wow! E le foglie di coriandolo fresco per guarnizione, che questo sarebbe il must. Noi diciamo con le foglie di coriandolo, che possono essere sostituite anche dai semini buttati su. La ricetta.
1: Allora, si porta a ebollizione abbondante acqua in cui abbiamo versato un cucchiaio di sale grosso.
0: Ci sono.
1: Versiamo il riso e lo facciamo bollire per 10 minuti.
0: Benissimo.
1: Nel frattempo si fa scaldare l'olio in una padella antiaderente.
0: Bisogna aggiungere la senape però sciolta.
1: Sì, un po' di senape e poi la patata pelata e tagliata da dini e il curry.
0: Un momento, allora io nella mia padella ho la mia patata con il cucchiaino di senape, il cucchiaino di curry e ci sono, va bene.
1: Poi mescoliamo tutto. Aggiungiamo 3 cucchiai di acqua tiepida.
0: Certo.
1: E cuociamo a fuoco medio per 10 minuti, mescolando chiaramente,
0: certo,
1: perché sennò magari si attaccano. A questo punto il riso si unisce al riso bollito.
0: Sì.
1: A questa...
0: Nella pentola dove c'è la patata. Unisco il riso, il peperoncino, quello verde tagliato.
1: Sì. Riso bollito scolato.
0: Sì, beh, certo.
1: È sottinteso. Sì. Il peperoncino, lo zenzero, come abbiamo detto, tritato. Mescoliamo bene. Si regola eventualmente di sale, ma io penso che con questi con queste spezie
0: sì,
1: già è bello saporito e si serve bello caldo, guarnito, ecco questa è la ciliegina sulla torta con foglie di coriandolo fresco.
0: E questo non è male, non è male, bisognerebbe provare, potrei provare anch'io perché mi sembra abbastanza semplice. E l'altra ricetta?
1: Te la do, Niva, che te la leggi.
0: Allora... L'altra ricetta, carissimi, prevede delle carote gratinate con erbette e semi di coriandolo questa volta.
1: Non le foglioline,
0: no,
1: quindi.
0: Allora, prendiamole 12 carote, devono essere le carotine piccole perché vanno lasciate intere.
1: Quelle tenere, certo.
0: Chi ha a disposizione il finocchietto selvatico ne mette un ciuffetto, 2 rametti di rosmarino, 6 foglie di salvia, 2 rametti di timo e a chi piace lo spicchio d'aglio vestito, non sale, i semi di coriandolo e l'olio. Come si fa a fare questa ricetta? Che io la vedo qua, è molto bella.
1: Sì, allora, tritiamo finemente il finocchietto selvatico, il rosmarino, la salvia e il timo. E si aggiungono queste spezie tutte in una pirofila, insieme alle carote lavate e sbucciate.
0: Intere.
1: Intere. Si può, chi vuole, aggiungere anche l'aglio in camicia, un po' di sale, un po' di semi di coriandolo e poi alla fine si termina con l'olio.
0: Sì.
1: Il tutto si mette in un forno preriscaldato a 180 gradi. Per quanto?
0: 20 minuti. Deve essere buonissimo. Ma che cosa gli dà questo sapore particolare? Ebbene, sono i semi di coriandolo. Carla, bisogna che ci precipitiamo a comprarli. Io già solo sentire parlare di queste cose, davvero mi viene fame.

0: Ecco, lasciamo il nostro amico che sta cantando per noi le sue più belle canzoni, ricordo il nostro Cesare Cremonini, sì. E naturalmente, Carla, mi spiace, dobbiamo lasciare anche noi.
1: Lasciamo voi, e noi invece dobbiamo andare a cercare...
0: Tutte queste, mamma mia, va bene, mi impegno.
1: Okay. Bene, grazie del vostro ascolto e vi diamo appuntamento.
0: Alla prossima!

celebrity. Le celebrità, donne e uomini che sono diventati famosi. Celebrity, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Ciao a tutti, bentornati. Siete all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu FM 88. Ai microfoni Gisella e alla regia Angelo. Il personaggio famoso di oggi è ancora Meryl Streep, seconda parte. Siamo arrivati agli anni 90, dove interpreta ruoli molto diversi fra loro. È un'attrice di B-movie in Cartoline dall'inferno, Postcards from the Edge, con Dennis Quaid e Shirley MacLaine. Partecipa al film La morte ti fa bella, Death Becomes Here, commedia noir di Robert Zemeckis con Goldie Hawn e Bruce Willis, per il quale viene nominata al Golden Globe e al Saturn Award come migliore attrice protagonista. Ora, questa puntata la voglio dedicare a un duetto, Antonella Ruggiero e Mattia Bazar. E iniziamo proprio ad ascoltare una bellissima canzone, un bellissimo brano, Amore lontanissimo.

Nel 1995, a 46 anni, Meryl Streep è protagonista nel film di Clint Eastwood I ponti di Madison County, The Bridges of Madison County, e ottiene una nomination agli Oscar dopo 4 anni di assenza dal premio. L'anno seguente, nel celeberrimo musical Evita, 1996, di Alan Parker, la parte di protagonista doveva essere assegnata a Meryl Streep, ma viene scartata per l'età avanzata rispetto a Madonna, che viene scelta per interpretare Eva Peron. Lavora in film come Prima e dopo, Before and After, La stanza di Marvin, Marvin's Room con Robert De Niro, Leonardo DiCaprio e Diane Keaton. Nel 1999 soffia a Madonna una parte a lei precedentemente assegnata, recitando nello struggente film di Wes Craven La musica del cuore, Music of the Heart, per il quale Meryl Streep ha veramente imparato a suonare il violino. Ed ora continuiamo con un altro brano, Controvento.

In The Hours nel 2002 ha il ruolo di una donna omosessuale alle prese con un poeta malato terminale di cui si prende cura. Nello stesso anno recita ne Il ladro di orchidee, per il quale vince un Golden Globe e viene candidata all'Oscar. Nel 2004 prende parte a The Manchurian Candidate con Denzel Washington. Nel 2006 recita nella commedia Prime con Uma Thurman. Robert Altman la vuole nel suo Radio America. Ottiene poi così un grande successo popolare e di critica con la dissacrante commedia Il diavolo veste Prada, in cui istrioneggia nel ruolo di Miranda Priestly, perfida direttrice di una rivista di moda. Grazie a questa parte vince il Golden Globe come miglior attrice in una commedia, il premio IOMA come migliore attrice non protagonista ed ottiene la 14ª nomination all'Oscar. Tra il cast figurano anche Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Ed ora continuiamo, un'altra bellissima canzone, Brivido Caldo.

Nel 2008 Meryl Streep viene confermata per il ruolo di donna nella versione cinematografica del musical Mamma Mia, ispirato agli ABBA. Nello stesso anno recita in Il Dubbio, interpretazione molto acclamata per la quale ottiene la sua 15ª candidatura all'Oscar e un altro Screen Actors Guild Award come migliore attrice. Nell'estate del 2009 torna sullo schermo con la commedia di Nora Ephron, Julie and Julia, in cui interpreta la celeberrima cuoca americana Julia Child, a fianco ancora di Amy Adams. Per questo ruolo vince numerosi premi, tra cui il suo 7º Golden Globe, e ottiene la sua 16ª candidatura all'Oscar. Nel frattempo presta la voce al film d'animazione di Wes Anderson, Fantastic Mr. Fox, e recita in una commedia romantica di Nancy Meyers, È complicato, al fianco di Steve Martin e Alec Baldwin, tra cui si divide in un triangolo amoroso. Bene, la prossima canzone, La prima stella della sera.

Considerata tra le più grandi attrici viventi, Meryl Streep detiene il record di candidature agli Oscar e i record di candidature e vittorie ai Golden Globe. All'inizio del 2012 torna sui grandi schermi vestendo i panni di una delle donne più importanti del XX secolo, Margaret Thatcher. Il titolo del film ricalca l'appellativo con cui l'ex primo ministro inglese è conosciuta nel mondo, The Iron Lady, la Lady di Ferro. La sua straordinaria interpretazione le vale il terzo Oscar, migliore attrice protagonista in carriera. E come continuare se non con Ti sento?

Nel 2016, in un altro film biografico, veste i panni della cantante Florence Foster Jenkins. Nel film omonimo Florence. L'anno successivo è ancora una volta protagonista di un film biografico per la regia di Steven Spielberg. È Kay Graham, proprietaria del Washington Post, nel film The Post con Tom Hanks. Nel 2021, interprete presidente degli Stati Uniti d'America nel film Don't Look Up. Ed ora chiudiamo in bellezza con la frase celebre di Meryl Streep. Più che femminista, amo definirmi umanista, perché amo senza alcuna distinzione l'intera umanità.

0: gli ombrelloni.
1: Gentili ascoltatori, la trasmissione finisce qui, ma rimanete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Orizzonti in Blu, FM 88, la radio che ascolta me.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: ti piace a te per andare via.
1: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
4: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Gioca Jouer, Claudio Cecchetto, 1981.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Dance Around the World, Rich Nell, 1987.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Abbronzatissima, Edoardo Vianello, 1963.

0: Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: People from Ibiza, Sandy Martin, 1984.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Voglio una donna, Roberto Vecchioni, 1992.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Move Your Feet, Junior Senior, 2003.

0: meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Solo una volta. Alex Britti featuring Clementino. 2025.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Fame is a Gun, Edison Ray, 2025.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: California Girls, Katy Perry, 2010.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: I Won't Let the Sun Go Down on Me, Nick Kershaw, 1984.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Io sono sempre questa.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Ida Vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ida Vega così, sembra che il paradiso si nasconda.

vivere una vita senza regole. Allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso. Lavoro, amore,